Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Radio Subasio.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Subasio.
1: Vivo ricompiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

siccome non ho nulla di materiale da regalarti, e allora ti regalo la mia canzone. Scusate, non sto piangendo, ma mi è entrato un Elton John nell'occhio proprio qua, sinistro. Buongiorno, buona domenica, bentrovati sulla vostra Radio Subasio da Ignazio Failla. Se vi va, se vi fa piacere, se mi permettete l'onore, io vi accompagnerei fino alle 9 di questo 7 giugno che è appena cominciato, almeno musicalmente, qui su Subasio da poco, ma già si prospetta croccante. Cominciare con Elton John devo dire che alza il livello parecchio. E vi lascio anche il numero nel caso in cui vi sentiste partecipi e soprattutto voleste essere solidali, come io sono con voi, perché siete già svegli stamattina e quindi indaffarati. A far cosa? Quello lo sapete solo voi e se avete voglia lo raccontate, altrimenti potete mentire spudoratamente, mi piace lo stesso. 348 075 80 60. Intanto per tutti cerchiamo di augurarci buon vento, come dicono Jovanotti e Alfa.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
0: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Si chiama Beautiful Girl, in excess dal 93, nella domenica mattina di Radio Subasio alle 5:19. Buongiorno da Ignazio Failla, bentrovati e grazie di essere dei nostri anche in questo 158esimo giorno dell'anno. Oggi San Candido, Sant'Antonio Maria Gianelli, con una N sola, e anche San Roberto. Auguri a chi porta questi nomi appena citati. Il sole arriverà alle 5:37, tramonterà alle 20:42. Ho visto, ho dato uno sguardo così alle previsioni meteo che poi arriveranno alle 6 puntuali questo Subasio, e devo dire, insomma, comincia un altro periodo abbastanza accaldato, del resto andiamo verso quello. Però Giorgia potrebbe rinfrescarci, la cura per me, sentiamola. Dentro la...

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: diventare mattina per tutti ed è già mattina per alcuni che evidentemente soffrono di insonnia oppure scelgono in maniera lucida di essere già svegli a quest'ora. Dalle 3 per esempio è sveglio Federico da Colleferro che sta contemplando e meditando, quindi immagino l'abbia voluto.
1: Grazie, buongiorno. Sono Letizia.
0: Ciao.
1: Domandina.
0: Sì.
1: Io siccome soffro di insonnia e mi alzo a notte fonda, cosa faccio?
0: Che ne so?
1: Mi dedico alla cucina. Quindi io da questa notte che cucino.
0: Ma perché?
1: A te capita di svegliarti la notte, che cosa fai?
0: Mi maledico. Io... quando mi sveglio così presto, ma mi dico delle cose orribili e poi torno a dormire.

0: e Zucchero con A Home alle 5:45 su Radio Subasio.
1: Buongiorno Ignazio, Andrea da Colleferro.
0: Ciao.
1: Secondo me la cosa migliore la mattina, quando ti alzi presto alle 3 alle 4,
0: sì,
1: farsi una bella corsetta come faccio io da 15 anni, una corsetta di 10 km. Sì. Un saluto, un abbraccio a tutti.
0: Tanta invidia per te, ma chi l'ha prescritto? Quale dottore? Scusa. No, io cucinerei sapendolo fare, non lo so fare. Ribadisco, io mi sveglio e mi addormento, perché voi no? Cercate.

so se ha bisogno di presentazioni. Adele con Easy on Me. Manca poco alla fine della nostra prima ora insieme. Voi scatenatissimi al 348 075 80 60, che è il numero per mettervi in contatto con Radio Subasio. Ancora buona domenica mattina da parte di Ignazio. La nuova di Noemi si chiama Tu cosa fai stasera?

0: Che bello risentire anche Paola Turci. Sai che un attimo, Time for Letting Go era la versione originale, questa sua del 1997. E con lei arriviamo alla conclusione della prima ora e alle previsioni di questa domenica. Sono le 6.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di oggi vedrà tempo per lo più stabile e soleggiato, da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Questo pomeriggio o inizio serata saranno possibili dei rovesci e dei temporali sulle Alpi e sull'Appennino emiliano. Le temperature saranno in aumento al centro-nord e in Sardegna. I venti saranno da deboli a moderati settentrionali al sud, molto deboli altrove. Un po' mosso il canale di Sicilia, poco mossi i restanti bacini. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: perfetto su corede.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Nella prossima canzone, alle 6 e 4 minuti della vostra domenica, si parla di un maledetto muro, cioè quella barriera mentale che non ti permette di vedere il progresso. La musica

Capitano Fossati, l'anno era l'83, la musica che gira intorno alla vostra radio preferita, cioè Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da Ignazio, bentrovati, come va, come state? Io vi accompagno fino alle 9 se volete, sia al lato, camminando con voi, vi posso anche tenere la mano se volete, in alcuni casi, quelli diciamo più disperati, posso anche darvi una spintarella da dietro, così magari la facciamo cominciare sta giornata del 7 giugno che per quanto ci riguarda ci vede qui già dalle 5 e vi vede protagonisti come sempre, come ogni inizio di mattina del weekend e non solo, anche durante la settimana con Vera Torrisi che saluto. Il fine di questo mese vedrà tra i protagonisti sicuramente Elettra Lamborghini, che ha lanciato la sua canzone per l'estate e che verrà a presentare anche qui a Radio Subasio Music Club, che potete guardare e ascoltare su radiosubasio.it a partire dalle 21 del 24 giugno. E questa canzone si chiama Bam Bam Bambina. L'abbiamo imparata? Ripassiamo, dai.

0: bene. Marco Mengoni, invece, io me ne sono accorto che stamattina era presto quando è suonata la sveglia, e partendo da uno spunto di una nostra amica ascoltatrice che chiedeva a me che cosa faccio se mi capita di alzarmi la notte, beh, io ho risposto che semplicemente mi giro dall'altra parte e mi riaddormento, ma perché proprio mi piace dormire. E voi direte, ma come? Fai un turno il sabato e la domenica così presto? Sì, perché questa è la legge del contrappasso. Se ti piace dormire, poi il destino ti porta a fare altro, capite? Molto semplice. 348 075 80 60. Non pensavo che ognuno avesse la sua da dire.
1: Grazie, sono Giussi Pollo San Giorgio. Ciao. Sto camminando, sono 19 gradi, cielo sereno.
0: Sì.
1: Mi pare di aver capito che tu sei per lo sport guardato e non praticato.
0: Lo sai che no, invece, Giussi, perché io sono, cioè, mi reputo una persona sportiva, ballo, pratico pallavolo, però deve essere tutto da mezzogiorno in poi. Prima per me... Che c'è prima? Mica lo so.
2: Buongiorno Ignazio, Nicoletta da Lucca.
0: Ciao.
2: Io sinceramente stamattina mi sono alzata alle 4:30, ma perché dovevo lavorare, se no sì, è vero che soffro di insonnia, cioè che quando mi alzo per andare a lavoro alle 6, 5:30, vedo la gente per strada che corre, non ce l'hanno un divano, un letto, una famiglia, ma stiamo scherzando.
0: La domanda è lecita, cara mia, la risposta non la so.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Failla, state con me se vi va, fino alle 9 del mattino. Stiamo disquisendo, ma senza averlo messo in conto, e mi piace questa spontaneità, delle cose che succedono a voi quando vi svegliate nel cuore della notte, cioè se vi va di far qualcosa oppure se come me vi rigirate dall'altra parte, e ne stanno venendo fuori veramente di ogni. Tolti quelli che mi stanno invitando a pranzo, mi piace però questa community mattutina veramente tanto. C'è Alessandra Amoroso da riascoltare su Subasio stamattina con Tutte le volte.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Domani sera qui a Radio Subasio dalle 21 arriveranno la simpatia ma soprattutto la bravura e l'entusiasmo di LDA e H7 per un'ora di Radio Subasio Music Club da vedere sul nostro sito e da ascoltare sulla radio. Questa

0: Buongiorno amici di Subasio, Ignazio, sì.
1: buongiorno.
0: Sono andando a prendere l'aereo per andare alle Maldive, al mare.
1: Ma
0: che bello, che spettacolo con la mia dolce moglietta.
1: Bellissimo.
0: Questo ancora mentre dormivo, in realtà stiamo andando al Circo Massimo. Buona giornata a tutti quelli che lavorano come noi.
1: Ma così mi prendi in giro. Ti vedevo già in partenza col pareo io.
2: Ignazio, è che quando mi sveglio di notte, che non riesco più a ridormire, perlomeno mi prendo il telefono, mi butto giù, mi faccio un po' di contabilità, preventivi, cose varie.
1: Che fa contabilità e preventivi? Quando si sveglia? Spero tu non li invii a quell'ora. Che magari aspetti un orario canonico, che ne so, tipo le 8:30. Così che la gente possa dire: vedi quanto lavora sto ragazzo, invece si è svegliato alle 3 a fare la contabilità. Certo che c'è della stranezza in generale e il mondo è bello per questo, eh? Soprattutto la platea smisurata di Subasio, che a quanto pare si sveglia di notte e comincia a fare cose. Quindi mi sento anomalo io, che nel momento in cui mi sveglio sono già girato dall'altra parte a russare di nuovo, e invece voi no.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Buon viaggio della vita, Claudio Baglioni, a cui personalmente auguro insomma una ripresa velocissima. Lo vogliamo vedere in tour, che quest'anno invece purtroppo ha dovuto rimandare per una questione di salute di cui ha parlato lui stesso. Sono le 6:52, buongiorno, buona domenica. Vi siete appena svegliati? Ma nel cuore della notte vi siete svegliati? E se dovesse succedere, che fate? Così siamo partiti stamattina parlando di questo. Se avete delle cose particolari che fate qualora vi doveste svegliare in un orario non canonico, quindi diverso dal solito. Intanto che ci pensate, The Weeknd su base con In Your Eyes.

0: se lui si sveglia di notte pensando alla data del 4 luglio a Tor Vergata, insomma, dove sono attese 250.000 persone. Parlo di Ultimo. Un minuto alle 7, le breaking news su Subasio.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Sparatoria a Toledo, in Ohio, dove si stava tenendo un festival rievocativo. Diverse persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità. Almeno 12 feriti, tutti giovanissimi. Si cercano gli aggressori. Prosegue il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Teheran. Le forze armate USA abbattono due droni iraniani nello stretto di Hormuz. Minacciavano il traffico marittimo. Continueremo a difenderci, le motivazioni del comando americano. Il Papa dalla Spagna torna a parlare di pace. Con i giovani a Madrid esorta a cercare buoni esempi nella vita. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. A Londra oggi vertice di Starmer con Macron, Merz e il leader ucraino Zelensky. Il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio. Sulla diesel a sconto dimezzato, per benzina e gasolio meno 5 centesimi al litro. La copertura di 150 milioni dall'extragettito IVA. Si torna a votare in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti ad eleggere il proprio sindaco al primo turno delle amministrative. Occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Formula 1 a Monte Carlo, oggi si corre il Gran Premio. Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. Tennis, Mirra Andreeva è la regina di Parigi. A soli 19 anni vince il Roland Garros. Oggi alle 15 la finale maschile tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Firenze e Roma. Traffico rallentato per un incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma. Un altro incidente viene segnalato sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Manerbio in direzione Brescia. Sull'A4 Milano-Brescia rallentamenti per un veicolo in avaria tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Sull'A14 Ancona-Pescara attenzione ad una perdita di carico tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Infine lungo la strada statale 16 Adriatica traffico rallentato prima dell'incrocio Galugnano e l'incrocio Lecce, statale 101 e statale Galatina in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
19: E a chi ama vivere in equilibrio.
18: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Arriva una canzone nella vostra domenica mattina che parla di essere sopravvissuti, superstiti, anche alla sveglia di oggi, perché no? Mike Francis dall'84, questa è Survivor.

Famoso, dai, dell'84, Mike Francis, Survivor, e la collection della terza ora. Sono le 7:11 minuti. Buongiorno e buona domenica da parte di Ignazio Failla, bentrovati. Siete sulla vostra Radio Subasio con me fino alle 9 anche in questa giornata del 7 giugno, che è cominciata, mi auguro, sotto i migliori auspici, parlando di quello che succede qualora vi svegliaste di notte, cioè se siete tra quelli che come me si riaddormentano subito, oppure se vi parte qualcosa in testa e quindi cominciate a fare attività. Ne sentiremo durante quest'ora, però prima l'oroscopo per sapere anche cosa dice il nostro segno di questa domenica, e ricordandovi anche l'appuntamento di martedì 16 giugno su radiosubasio.it dalle 21, il Radio

0: Basio e le stelle.
1: Bentrovati, buona giornata amici. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se dobbiamo preparare un esame importante, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione. Gemelli, luna fastidiosa, quella che oggi fa capolino nel cielo dei pesci, foriera di lavoro straordinario. La consolazione è che al momento sarà ben retribuito. D'accordo che siamo veloci e versatili, ma forse alcuni collaboratori se ne stanno un po' approfittando. Cancro, una bellissima giornata per noi. Attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo in compagnia. Rilassa, diverte e offre spunti alla creatività. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Impegnati, ma non troppo. Appariamo svagati e per adesso a corto di motivazioni valide per fare di più. Vergine, se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Il magone preme per uscire, ma la polemica non c'entra il bersaglio, semina soltanto zizzania e malumore. Bilancia, ore piene di impegni, ma piuttosto serene, se non fosse per un tarlo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino. Relazione da archiviare, senza girarci troppo intorno e senza tentare riavvicinamenti, per non restare delusi. Scorpione, luna d'acqua che ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un'amalgama di genialità e buonsenso, creatività e senso pratico è prezioso per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, clima nuvoloso con la luna in quadrato dai pesci. La calma non ci sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente passiamo subito al contrattacco. Un filo di sospetto insolito per noi, anime candide dello zodiaco, sarà l'effetto delle recenti delusioni. Capricorno, ambiente e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Sereno l'accordo nel lavoro, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza. Acquario, traguardi impegnativi, il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Il cuore è matto, da una parte attrae l'anima gemella e dall'altra l'allontana, per timore di perdere la libertà. Finiamo con i pesci. La luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è sempre una priorità in ogni ambito. L'ingenuità non ci fa gioco. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Annalisa, euforia su Radio Subasio, buona domenica. Se conoscete qualcuno che in questo 7 giugno festeggia gli anni, allora approfittate di questa possibilità che Radio Subasio vi dà, cioè di fare gli auguri di buon compleanno in diretta. Basta scrivere un messaggio al 348-075-8060 e tra poco lo ascolterete, lo ascolterà tutta la platea smisurata di questa splendida radio. I compleanni tra poco, prima Sienna Spiro.

Sud, sono in Negrita che ci portano all'appuntamento con i compleanni di questa domenica che stanno per essere letti, che voi avete inviato al 348 075 8060. Buon compleanno alla mia super nipote Ioana, sei una Wonder Woman, ti vogliamo tanto bene, zia Doina e cugina Alexandra. Nonno Bruno e nonna Sandra volevano fare gli auguri di buon compleanno al loro nipotino Mattia per i suoi meravigliosi 8 anni. Un abbraccio forte e tanti baci. Oggi è il compleanno della nostra bellissima figlia e mamma di Beatrice, Elisa Luna. Auguri da mamma e papà. Auguri di buon compleanno al compare e cognato Francesco. Un forte forte abbraccio da parte di Bruno. E poi arrivano anche gli auguri da parte di Gian Domenico alla moglie Tiziana, che oggi di anni ne compie 60. Buon compleanno, amore mio, sei tutta la mia vita. In questa giornata nel 1940 nasceva anche Tom Jones. Beh, chi non conosce Tom Jones, almeno per Sex Bomb, Delilah. E poi anche il grande attore romano Enrico Montesano. Adesso su Subasio sei tu, Levante.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Posso dire senza essere smentito che questo è proprio l'anno suo e lo era anche l'anno scorso, per la verità. Vabbè, il biennio di Sal da Vinci è uscito, il suo nuovo disco.

0: The Cranberries con la voce straordinaria, inarrivabile, inimitabile di Dolores O'Riordan con Animal Instinct dal 1999. Buongiorno, buona domenica a tutti da parte di Ignazio. Stamattina ci siamo svegliati così. Chi di colpo nella notte e si è messo a fare cose? E allora è venuto da sé un po' chiedere a voi che succede nel momento in cui vi svegliate di notte, se vi parte la brocca e cominciate a fare attività, oppure se come me, in maniera molto basilare, mi sembra di capire, sono rimasto anche neanche con troppa compagnia, solo a fare sta cosa, cioè che se mi sveglio mi rigiro dall'altra parte e dormo. Sentite qua.
1: Ciao, buona giornata a tutti, Daniela Verasperia.
0: Ciao.
1: Io questa notte mi sono svegliata verso le 3:30, 4 e ho fatto le fettuccine per oggi, tanto è domenica per pranzo, mi sono anticipata.
0: Cioè lo capite quando vi dico che c'è proprio lei ha fatto le fettuccine. Però ha fatto bene. Ma poi sei tornata a dormire o no?

0: Domani sera alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Domani sera alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: truccatori e simulatori della Croce Rossa di Todi, Massa Martana e Avigliano.
1: Ciao!
0: Che stiamo andando alle gare di primo soccorso a Nocera Umbra. Un saluto da Lidia, Alessio che guida, Loredana,
2: Francesco,
3: Irene,
4: Giorgio,
5: Antonella,
6: Angela
0: e Laura che sta in macchina da un'altra macchina. Ciao a tutti!
1: Ciao, allora in bocca al lupo, non so come è una gara a cui partecipate voi o siete solo spettatori di tutto
7: Buongiorno
1: ciò.
7: Buongiorno Ignazio, Cristian da Gallicano.
1: Ciao!
7: Oggi in viaggio verso il centro federale Valco San Paolo a fare la 12 ore di nuoto con amore. E poi
1: si dorme.
7: Turno di notte.
1: Ah, ecco.

0: talk about.
1: Radio Subasio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Amoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Olly su Radio Subasio ci porta l'appuntamento con le breaking news di TGCom 24. Sono proprio le 8.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Dopo 100 giorni di guerra in Iran, Hormuz resta chiuso e le forze armate USA abbattono 2 droni di Teheran nello stretto, minacciavano il traffico marittimo. Negoziati sempre in stallo, massima allerta antispionaggio al Pentagono, Israele prende di mira i funzionari di Trump. Il conflitto in Ucraina, i volenterosi e Zelensky oggi a Londra da Starmer, poi la riunione allargata il 14 luglio a Parigi. A Kiev e in diverse regioni ucraine è dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte di Mosca in un attacco con droni russi, 2 morti. Dalla Spagna Leone XIV invoca la pace. Nella veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid dice: voi potete cambiare la storia, davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova, il suo monito. Sparatoria di massa a Toledo in Ohio, è successo ad un festival, almeno 12 feriti, 2 sarebbero in condizioni critiche, si cercano gli aggressori, la polizia sta lavorando sull'ipotesi che siano stati almeno 2. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros, Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15, mentre la russa Andreeva a 19 anni vince il suo primo slam. Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A21 Torino-Brescia, code per un incidente allo svincolo di Manerbio in direzione Brescia. Sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne causa rallentamenti tra Colle Salvetti, Firenze-Pisa-Livorno e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Sulla A16 Napoli-Canosa segnaliamo personale su strada per lavori tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Infine sulla statale 18 Tirrena in è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da €1,50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 8 e 6 minuti, ci sentiamo su Radio Subasio. Se volete, ci vediamo da Mario prima o poi. Dal 95 la collection affidata a Ligabue e la sua Certe Notti.

La vostra domenica su Radio Subasio, anche con Ligabue e la celeberrima Certe Notti. Buongiorno ancora da Ignazio Failla. Bentrovati in questa mattina che stiamo passando insieme, quella del 7 giugno. Di cose ne sono successe parecchie, vediamo cosa abbiamo riassunto. Partendo dal 1926, mentre si recava in chiesa a Barcellona, l'archistar, come si chiamerebbe adesso Anthony Gaudí, viene investito da un tram. 1927, dalla fusione della Roman, della Fortitudo e dell'Alba, viene fondata l'Associazione Sportiva Roma. L'intento è quello di creare una squadra in grado di competere con le più forti compagini di calcio italiane. Il documento ufficiale però verrà depositato il 22 luglio. 1965, arriva sul mercato il CV2000, il primo videoregistratore casalingo, è in bianco e nero e veniva venduto al prezzo di $700. Nel 2004 invece veniva approvata la riforma della scuola italiana, che tra gli altri provvedimenti cancellava gli esami di quinta elementare, quindi rimanevano in vigore solamente quelli della tua.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Aragni su Radio Subasio. Stamattina qualcuno tra voi sicuramente si sarà alzato con una canzone nella testa, avrà detto va, quanto mi piacerebbe sentirla alla radio. E allora inviato un messaggio vocale 348-075-8060. Fate la vostra richiesta, dite il vostro nome, raccontate magari perché volete sentire proprio quella canzone in questa giornata. Potreste essere i protagonisti del voice box della domenica di Subasio, dove arriva adesso Alex Warren con Ordinary.

0: Grazie per essere qui anche in questa domenica su Radio Subasio con me, Ignazio.
1: Ciao Ignazio, bello della casa.
0: Buongiorno.
1: Top sentirti e proprio iniziare benissimo questa domenica.
0: Troppo gentile.
1: Sono Claudia, sto andando al lavoro all'aeroporto di Fiumicino.
0: Sì.
1: E da domani io sono in ferie. Oh. Quindi Ignazio, te lo dico così, spassionatamente.
0: Dimmi.
1: Se vuoi passare a casa mia,
0: sì,
1: ti farò una bella pasta alla norma con i pomodori del mio orto e le melanzane del mio orto e anche il basilico.
0: Ecco, vedi.
1: Un abbraccio.
0: Prendermi per la gola funziona, lo dico subito e lo dichiaro spassionatamente. Grazie mille. Adesso ci penso, il tempo che torni dalle ferie facciamo tutto. C'è la nuova di Raff.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasio.
8: Subasio, buongiorno. Fabio da Riccione. Io vorrei ascoltare Everybody Changing dei Keen, perché la felicità è anche ascoltarla a tutto volume. Olè!

0: alzata al volume massimo, come ha detto lui nel messaggio per cui poi è stato scelto per essere protagonista del Voice Box di questa domenica, che torna domani alla stessa ora. Peraltro, tra le tante richieste che sono arrivate, ne è arrivata una un po' particolare, ve la volevo far sentire.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sì, per il Voice Box mi piacerebbe sentire la canzone con cui sono svegliato stamattina.
0: Qual è?
1: Che è Bella Stessa di Marco Masini.
0: Sì.
1: Non so se è dovuto al fatto che stavo pensando alla mia ex moglie.
0: Ecco.
1: Ciao a tutti, Fabio.
0: Quando uno si sveglia sereno la domenica è la prima canzone che ti viene in mente, diciamo, è. Va bene, maledetto bene.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. E tutti quei ragazzi come te non hanno niente. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Vasco Rossi, nemmeno tu?
1: Io sì, invece.
0: Ah, bravo, Jonathan Mensi.
1: Anche
0: buona
1: Vasco,
0: domenica.
1: Che il prossimo anno festeggerà il giubileo del Vasco. L'ha annunciato ieri sera durante il suo concerto. 50 anni di carriera con 10 date a Roma.
0: Mamma mia, vuoi che non andiamo a vederlo?
1: Certo.
0: Dai, anche per
1: io
0: sbaglio.
1: Sono già lì, Vasco. Per
0: sbaglio.
1: Vasco.
0: Allora, buongiorno. Di cosa ti occuperai questa domenica? Buongiorno.
1: Il cliente ha sempre ragione, ma non devi rilanciare con frasi tipo rosso di sera, bel tempo si spera. Non dobbiamo fare questo ping pong.
0: Ma ci credi a questa cosa?
1: Allora, non più. Secondo me si usava un tempo per dire che il cliente va trattato in un certo modo. Il problema è che poi il cliente oggi magari dall'unghia si è preso il dito e poi il braccio. E quindi non è più tanto attuale come modo di dire. E allora vogliamo sentire proprio il parere dei nostri ascoltatori. Tutti noi siamo clienti, magari abbiamo assistito a scene particolari nei negozi, quindi che possiamo.
0: Abbiamo avuto sempre ragione?
1: Raccontarci.
2: No,
1: tu sì?
2: No, io no.
1: Solo Ignazio ha sempre ragione. Sempre ragione.
0: Lo so che mi vuoi tenere calmo perché hai paura della mia ira funesta, ma non funziona così. Mi irretisci se fai così.
1: Non essere permaloso.
0: Non lo dire a un permaloso, è brutto.
1: Allora stai calmo.

0: Dillo, Angelina, dillo. Dillo a tutti.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Allora non lo dire. Manca un minuto alle 9, perciò è tempo di salutarci. Noi ci risentiamo non il prossimo weekend, ma fra due. Voglio essere onesto, così insomma. Non so, è entrato qualche animale, Jonathan, perché ti vedo.
2: No, c'è qualcuno che russa.
0: Ma chi russa?
2: Non lo so, viene da qua sotto il tavolo. Controlliamo.
0: Mamma mia, ragazzi. E questo è il tenore, diciamo, della domenica mattina d'estate. Mi stai facendo preoccupare, lancio le breaking news e me ne vado di corsa. Lascio te che russi con qualcuno. Alla prossima, ciao!
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo i droni ucraini su San Pietroburgo, oggi allerta aerea a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia, e si segnalano già due morti in un raid. A Londra intanto arriva Zelensky, vedrà i volenterosi guidati da Starmer, Macron e Merz, non ci sarà Meloni. Gli Stati Uniti sospettano che Israele abbia spiato alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. A rivelarlo sono i media del paese. La mossa sarebbe maturata in un contesto di tensioni sulla strategia militare da seguire contro Teheran. Paura a Toledo, in Ohio, dove si è verificata una sparatoria. Nella città statunitense si stava svolgendo un festival. Diversi colpi di arma da fuoco esplosi, almeno 12 le persone ferite, 2 sarebbero in gravi condizioni. Caccia agli aggressori, forse 2. Ad Amendolara, nel Cosentino, migliaia di persone sono scese in corteo sabato per la legalità dopo la barbara uccisione di 4 braccianti bruciati vivi in un'auto. Durante la manifestazione indetta dai sindacati, la denuncia: basta ipocrisie su questo sistema di fare impresa. Seggi aperti oggi in 12 regioni italiane per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti. Si vota fino alle 23, poi domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Tennis, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli sfida il numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Formula 1, Kimi Antonelli in pole al Gran Premio di Monaco che si corre alle 15. Il pilota Mercedes davanti a Verstappen e ad Hamilton. Calcio, la nazionale guidata dal CT Baldini a Creta questa sera incontra in una amichevole la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: Eh
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
10: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prima domenica di giugno nel segno del sole del clima estivo sull'Italia. Vi segnalo giusto il passaggio sin dal mattino di qualche velatura e alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo intorno ai rilievi associati a isolati brevi rovesci temporali sul settore alpino, Trentino Alto Adige e Dolomiti. Temperature massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, generalmente comprese tra 25 e 31 gradi, con punte fino a toccare 32-33 gradi su Calabria e isole maggiori. Si tratta di valori anche di 5-6 gradi superiori alla norma. Per maggiori dettagli meteo.it.
11: Radio Subasio.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Buongiorno, buona domenica, il 7 di giugno, sono le 9 e 4 minuti, questa è Radio Subasio, pronta ad accompagnarvi insieme a me, Jonathan Menzi, fino alle 11. Partiamo con una super collection con gli Alphaville.

E mentre scorrono le note degli Alphaville Forever Young, subito una riflessione che mi hanno fatto fare, perché Forever Young, giovani per sempre, in effetti lo si è anche a 100 anni, anzi è bello avere questa parte bambina, questo Peter Pan che vive dentro di noi ad ogni età, perché ci regala ancora curiosità, non ci fa spegnere assolutamente. Quindi vi auguriamo davvero, oltre che una buona domenica, anche di essere davvero per sempre giovani ad ogni età. Buongiorno, sono Jonathan Menzi con voi fino alle 11 in questa domenica 7 di giugno. Questa è Radio Subasio, pronti a regalarvi la musica più bella, ma anche musica da indovinare, perché c'è subito un gioco con cui partiamo. Al 348 075 8060 vi chiediamo di indovinare un gruppo musicale questa mattina, un duo pop britannico degli anni 80. Uno non ve lo dico perché è troppo facile, l'altro era Andrew Ridgeley, ok? Capelli cotonati, giacche colorate, cortissimi pantaloncini bianchi da tennis. Quale gruppo vi viene in mente? Si sono diciamo aggiudicati il titolo di gruppo. Quale gruppo vi viene in mente? Si sono diciamo aggiudicati il titolo di gruppo.

0: Tornando ad amare, ovvero ritorno ad amare, Biagio Antonacci, 9:19 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi, buona domenica da parte di Jonathan Menzi. Fatemi salutare anche Cinzia al centralino e altra Cinzia invece che è in linea con noi da Roma. Ciao, buongiorno. Cinzia, ci sei? Mi senti?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te, come stai?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene. Sì. Sei in viaggio in questo momento? Sento rumore di macchina.
1: Sì, sono in viaggio.
0: Ah, ti sento male. Ti sento male. Sento che sta probabilmente viaggio, galleria, non so dove sei diretta in questo momento. Dici un po', prova un po' a parlare. Mi sa che l'abbiamo persa, mannaggia, nel suo viaggio. Vabbè, Cinzia comunque aveva partecipato al nostro gioco della canzone da indovinare e vi abbiamo chiesto di riconoscere da una serie di indizi il nostro cantante, anzi duo di cantanti che hanno formato un gruppo storico degli anni Ottanta, che ci hanno regalato un grande classico natalizio, ma la canzone da indovinare oggi, che poi abbiamo sentito nella clip mostrificata, è una canzone tipicamente estiva che inizia tra l'altro con il rumore delle onde del mare, il suono, il rumore dei grilli. Allora, vediamo se la nostra Cinzia dal centralino ha recuperato l'altra Cinzia ed è in linea con noi. Pronto? Niente? E allora andiamo con i vocali, vai. Nel frattempo che proviamo nuovamente a recuperare l'ascoltatrice, ci sono tutti coloro che nel frattempo hanno partecipato per provare a dirci il titolo.
2: Il gruppo sono gli UEM con Club Tropicana. Doriana da Mondavio,
0: ciao.
2: Buona domenica a tutti.
0: A te, buona
3: buongiorno.
0: Domenica. Buongiorno.
3: Cinzia da Roma, il gruppo sono gli UEM e la canzone è Club Tropicana.
0: Quante Cinzie stamani, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Subasio, Nadia da Sarteano. La canzone è Club Tropicana dei fantastici UEM. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Naturalmente saluto anche Mirtilla da Firenze, saluto Simona dal Mugello, saluto Alessandro da Terni e tanti altri amici, Rachele e Andrea da Pavia in vacanza a Montefalco. Bravi tutti, perché la canzone era proprio questa. E allora ce l'ascoltiamo dal 1983, Club Tropicana, gli UEM.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € il chilo. Negli iper e market aderenti e online.
4: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 € di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Giuseppe Garibaldi lo abbiamo studiato nei libri di storia, ma la sua storia d'amore con Anita ce l'ha cantata Sergio Caputo nel Garibaldi innamorato, 1987.

I notturni, che meraviglia, un po' di saluti da Procida, ci state mandando un sacco di cuori, che bello, saluti a voi, saluto anche Alessandro e Monia che ci ascoltano da Firenze. Malika ha partecipato con questa canzone allo scorso Festival di Sanremo e allora sono uscite le date ufficiali di Sanremo 2027. A fare lo spoiler ufficiale ci ha pensato il nuovo direttore artistico, nonché conduttore, Stefano De Martino, con un post sui suoi profili social. Infatti ha annunciato 16-20 febbraio 2027. 16-20 febbraio, queste le date, con tanto di colonna sonora in sottofondo c'era Vita spericolata del grandissimo Vasco. Stefano De Martino quindi porterà sul palco dell'Ariston il suo tocco partenopeo, capace di coinvolgere ed entusiasmare tutto il paese. La veracità è da sempre magia cinematografica, culturale, anche musicale, perché anche i palati più elettronici non sanno resistere a questo fascino. E allora, Partenope, Merck & Cremon,

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, dal 1997 su Subasio, 9:48 minuti. Io sono Jonathan e vi auguro una buona domenica in mia compagnia fino alle 11. Scommetto che almeno una volta nella vita vi siete sentiti dire o avete detto la frase «Il cliente ha sempre ragione». È nata nei primi del Novecento in America ed era una strategia pubblicitaria, cioè una frase che noi oggi utilizziamo come lezione di vita, in realtà era uno slogan. Però se ci fermiamo un attimo, diciamo che questo concetto ormai un po' per tutti mi sembra aver capito che è abbastanza superato. Gli esperti di comunicazione dicono che i clienti migliori non sono quelli che pretendono la luna, ma quelli che sanno creare empatia, così come i commessi, del resto, perché un lavoratore sereno produce il doppio e tratta il cliente 10 volte meglio. La regola d'oro, quindi, è la collaborazione tra cliente e commerciante, commesso. Tutti noi siamo clienti, dunque, ogni giorno al bar, al supermercato, e quindi vi chiedo qual è stato il gesto più gentile o la soluzione più geniale per cui si merita un grazie, magari un commesso, un artigiano che ha trovato una soluzione per voi, o quella volta che un cliente vi ha svoltato la giornata con un sorriso. C'è già qualcuno che ci ha raggiunto?
1: Beh, il cliente ha sempre ragione, poteva andare qualche anno fa, adesso non più, anche perché ci sono persone che si pongono in modo maleducato, pretendono certe cose, e quindi oggigiorno il cliente va trattato in base a come viene trattato il commerciante. Un saluto, Angelo da Monterotondo.
0: Tu dici occhio per occhio, dente per dente, però a me piacciono molto invece quei commessi che riescono con un sorriso, con una parola gentile, a smontare i clienti maleducati. Comunque sia, tutti noi stiamo o dalla parte del cliente o dalla parte del commesso, quindi raccontateci la vostra esperienza partendo da questo detto, se è ancora valido o meno, e anche le vostre esperienze al 348 075 8060. Vi aspettiamo qua su Subasio.

0: Era Harry Styles con As It Was nella nostra domenica mattina insieme su Subasio. È tempo di informazione, arrivano le breaking news di TG Com 24, sono le 10.
1: Buona giornata da Federica Deboni. 42 città al secondo turno oggi dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Tra queste Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si vota anche in 148 comuni della Sardegna. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Stallo nei negoziati, mentre i raid israeliani contro il sud del Libano sono proseguiti durante la notte e le prime ore dell'alba. Almeno due le vittime, decine i feriti. Nuovi attacchi russi in Ucraina, oggi con due morti. A Zaporizhia blackout parziale nel giorno del vertice di Londra tra il presidente Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Discuteranno del sostegno a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Secondo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. A Madrid il pontefice celebrerà la Santa Messa nella centrale Plaza Cibeles. Poi partirà la processione del Corpus Domini. Prevost percorrerà in Papa Mobile più di 3 chilometri. Nell'incontro con i giovani l'esortazione a cercare buoni esempi di vita. Sul caso Garlasco parla in una intervista alla mamma di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Sulla nuova indagine a carico di Andrea Sempio sottolinea: ci sono elementi forti, la procura ha fatto un lavoro eccellente, ho riacquistato fiducia nella giustizia. Formula 1, Kimi Antonelli in pole al Gran Premio di Monaco che si corre alle 15. Il pilota Mercedes davanti a Verstappen e ad Hamilton. Tennis, nel pomeriggio anche la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, sfida il numero 3 Alexander Zverev. Si sono già incontrati 4 volte con il tedesco che ha vinto 3 gare. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: La seconda ora insieme con Jonathan Menzi su Radio Subasio inizia con una di quelle canzoni che ci fanno tenere anche a noi le cuffie in testa e alzare il volume. Bellissima, da brividi, Alex Baroni, Cambiare.

0: Honori Sass su Subasio, l'albero delle noci. 10:13 minuti, stiamo parlando del famoso detto il cliente ha sempre ragione. È ancora così? Il recente sondaggio di un'agenzia di consumatori dice che il 70% dei commessi ha dovuto affrontare richieste totalmente irrealizzabili. Il cliente dunque oggi non ha più sempre ragione, perché il rispetto per chi lavora viene prima di tutto. E allora raccontateci le vostre esperienze in merito, o da clienti o da commessi.
1: Buongiorno Subasio. Allora, da commerciante vi posso dire che il cliente ha sempre ragione all'80%, ma in alcuni casi no. Vi racconto quello che due cose successe anche un mese fa.
0: Okay.
1: E alle 5:45 viene uno di quei clienti storici che conosciamo da anni e pretendeva che gli compravo quelle pasticchette blu online. Mi sono rifiutato e sono stato preso alle parolacce a strilli, questo alle 5:45 del mattino.
0: Ora c'è da dire che se alle 5:45 del mattino aveva tutta questa energia e questo vigore, probabilmente la pasticchina blu non serviva. Va bene, andiamo avanti, dici il secondo.
1: Due giorni dopo invece un altro cliente con i gratta e vinci ha vinto 1.000 euro, però non voleva che quei soldi

0: andassero sul suo conto corrente, perciò pretendeva che io gli dovevo dare questo servizio e dovevano andare sul mio conto corrente, poi io intanto gli dovevo fare subito il bonifico perché lui li voleva subito.
1: No, vabbè.
0: E non, mi sono rifiutato anche questa volta, certo. Sono stato preso a parolacce, strilli, eccetera, eccetera. Perciò direi che il cliente ha sempre ragione, però tranne quando è matto. Buona giornata a tutti, da Andrea delle Edicole Ambiatiche di Monterotondo.
1: Tanta pazienza a te. Allora, qual è la situazione più imbarazzante a cui avete assistito, di cui siete stati protagonisti? Raccontatecelo al 348 075 8060 partendo dalla domanda: ma il cliente ha sempre ragione?

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: Fiorella Mannoia su Subasio, che sia benedetta. 10 e 25 minuti, buongiorno da Jonathan. Stiamo parlando del famoso motto "il cliente ha sempre ragione", che poi tra l'altro in altre parti del mondo si usa, si utilizza con delle varianti. In Germania per esempio "il cliente è sempre re", o in Giappone addirittura "il cliente è un dio". Pensate un po', e noi ci preoccupiamo appunto del nostro cliente che ha sempre ragione, ma è sempre così? Sentiamo ancora le vostre storie al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: No, il cliente non ha sempre ragione e oltretutto è venuta a mancare l'educazione e il rispetto, quindi è molto difficile. Io comunque sono in pensione e sono orgogliosa di essere sempre stata professionale. Daniela da Montecopiolo.
0: Si sente anche dal messaggio che ci hai mandato che sei professionale, probabilmente, non lo so, se lavoravi a un call center, se lavoravi con la voce in qualche modo. Sì, diffondi i mani sicurezza da come ti sentiamo parlare.
2: Buongiorno, mi chiamo Giovanna e chiamo da Pistoia. Io lavoravo al centralino dell'ospedale. Mi chiama un signore al telefono, era un giornalista, e mi dice: qui ci sono tanti reclami perché non rispondete mai al telefono, ma si può sapere quanti siete? La mia risposta è stata questa: senta, a volte siamo in 5 e siamo pochi, a volte siamo in 1 e siamo anche in troppi. Da lì non ho più sentito niente.
0: No, è sempre lì a pensare cosa voleva dire di preciso la frase, che però fa effetto, colpisce, è molto bella. Brava, grazie per la tua testimonianza. Mi piacerebbe sentire anche i baristi, perché oggi le esigenze del cliente sono davvero tantissime: il caffè nel vetro e nella tazza, è macchiato e non macchiato, è lungo e corto, e con la soia e senza la soia. Insomma, fatecelo sapere al 348 075 80 60.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a €10,90. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a €9,99. Il Doposole a €6,99. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a €299. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Erano i Roxette, It Must Have Been Love. 10:44 minuti, questo è Radio Subasio. Quando tale signor Selfridge inventò il motto "il cliente ha sempre ragione", intendeva: se vuole comprare un abito orribile, assecondatelo. Oggi parliamo di richieste impossibili, insomma. E poi viene utilizzato uno slogan, poi alla fine, che era pubblicitario, per darci una lezione su come si sta al commercio, no? Al cliente.
1: Buongiorno Subasio, Massimiliano da Anzio. Io faccio il barista e una volta sono riuscito a ricevere un ordine del tipo cappuccino, uno, al vetro, due, decaffeinato, tre, senza schiuma,
0: quattro,
1: chiaro,
0: cinque,
1: tiepido,
0: sei,
1: con latte Zimil,
0: sette,
1: o di soia.
0: Otto.
1: Inutile aggiungere altro.
0: Sì.
1: Radio Subasio.
0: Bravo, bravo. Aggiungi Radio Subasio, che è la cosa migliore. A quest'ora c'è una categoria che deve avere davvero molta pazienza, nei bar, i baristi.
2: Sono Stefano da Cortona, io lavoro in autogrill. Io vorrei tornare agli anni 80, quando c'era solo un caffè, solo un cappuccino, e ti hai chiuso il discorso, non c'era tante scelte. Un saluto e buona giornata a tutti.
0: Almeno si evitavano tutte queste richieste strane, è vero.

0: Sere nere alle 10:56 minuti su Subasio. Tra poco la mattinata andrà avanti con Manuel Saraca. Buongiorno.
1: Buongiorno, caro Johnny. Ciao a tutti. Prontissimo per tenervi compagnia fino alle 13.
0: Di cosa parleremo di bello oggi?
1: Allora, oggi si parla di mance al ristorante.
0: Ah, io non le do.
1: Così, già a priori, è deciso.
0: Sì, da buon italiano, perché è una cosa che fanno solitamente i turisti che vengono qua in Italia, danno le mance anche belle e generose. Credo che i nostri amici commercianti, che tra l'altro stamani hanno già contribuito con raccontandoci se il cliente ha sempre ragione o meno, potranno testimoniare che spesso sono i turisti stranieri che danno le mance generose. Al contrario, quando noi andiamo all'estero, secondo
1: braccino
0: me corto, l'italiano sì non la dà la mancia.
1: Sì, perché ci sono usanze diverse. C'è da dire però che la mancia non è obbligatoria, ok? Nonostante questo, c'è un'usanza che si sta diffondendo, che è quella di inserire sullo scontrino del conto la mancia consigliata. E questa cosa un pochino disturba. Ne parliamo fra poco e quindi voglio sentire
0: la vostra
1: opinione.
0: Pronti e carichi allora al 3480758060, tra poco con Manuel Saraca, ma intanto su Subasio arriva Sunburn.

0: Devo dire che la domenica è più bella quando siamo insieme qua su Subasio, e allora vi aspetto il prossimo weekend. Vi lascio con Manuel Saraca dalle 11 alle 1 con voi. Adesso le breaking news di TGcom 24, edizione delle 11. Ciao a tutti da Jonathan.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi con due morti e un blackout parziale a Zaporizhia. Nel giorno del vertice di Londra tra il presidente Zelensky e i leader Starmer, Macron e Merz non ci sarà Meloni. Sul tavolo il sostegno europeo a Kiev e le misure per aumentare la pressione sulla Russia. Israele avrebbe spiato alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. A rivelarlo sono i media. Droni di Teheran abbattuti oggi dalle forze statunitensi nello stretto di Hormuz, mentre in varie località israeliane, in diverse sparatorie, un morto e un numero imprecisato di feriti. Si tratterebbe di terrorismo. Messa del Papa nel giorno della celebrazione del Corpus Domini nella piazza simbolo di Madrid, con oltre 1.200.000 persone, in prima fila anche Re Felipe e la Regina Letizia. Il pontefice in Spagna fino al 12 giugno è tornato a parlare di pace. Ai giovani ha detto: davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova. In Ohio la polizia è alla ricerca dei responsabili della sparatoria che nella città di Toledo durante un festival ha provocato almeno 12 feriti, due in condizioni critiche. La popolazione è stata invitata a consegnare eventuali video per poter identificare gli aggressori, forse due. In 12 regioni oggi seggi aperti per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti. Si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Lo sport, grande attesa per la finale di tennis del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Si sfideranno dalle 15, quando a Monte Carlo si correrà il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen ed Hamilton. Questa sera a Creta l'amichevole di calcio Grecia-Italia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A14 Bologna-Ancona, code per un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla A25 Torano-Pescara, segnalato un veicolo in fiamme prima di Bussi Popoli in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. Sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un incidente tra Benevento Raccordo di Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Sulla A22 Brennero-Modena, invece, code per traffico intenso tra Brennero, confine di Stato, e la barriera autostradale di Vipiteno in direzione di Modena. Sulla A27 Mestre-Belluno, personale su strada tra l'allacciamento Venezia-Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per una manifestazione dopo l'incrocio Bagno di Romagna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Le 11:04 e dunque buona domenica. Buongiorno da Manuel Saraca. Questa è la nostra Radio Subasio. Diamo il via dunque al nostro brunch domenicale. Lo facciamo con il 1966.

Diana Ross and the Supremes su Radio Subasio, e ancora dunque una buona domenica. Siamo pronti per questo nostro brunch fatto, come ben sapete, di giochi. Fra pochissimo torniamo a giocare con un oggetto misterioso questa mattina, quindi mi raccomando, sempre astuzia e attenzione con prontezza di riflessi, è quello che serve per giocare con Radio Subasio. E poi, come anticipato, parleremo di mance al ristorante, se siete, diciamo, soliti lasciarle, in base a che cosa, e di questa pratica che si sta diffondendo del richiederla in qualche maniera, no? Un po' così tra le righe, e anche se non troppo, però insomma ne discuteremo più tardi, quindi se vi va cominciate già a mandarmi la vostra opinione, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Subito invece c'è la nuova di Elettra Lamborghini.

0: Unica, Antonello Venditti, c'è anche lui ad accompagnare il nostro brunch domenicale su Radio Subasio. 3-2-1, vamos! Pronti come sempre per una nuova sfida? Si gioca anche questa mattina e voglio sentire chi di voi riuscirà ad essere velocissimo a dare la risposta corretta inviando un vocale al 348-075-8060 con quella che secondo voi è appunto la risposta esatta e ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Con cosa giochiamo questa mattina? Con un oggetto misterioso. Nulla di troppo complicato, posso dirlo, è un oggetto di uso comune, quindi è già questo un primo indizio. Poi posso dirvi che si trova in ambito tecnologico, quindi parliamo di un oggetto che ha a che fare con la tecnologia. E poi, questo forse è l'indizio più, come dire, centrale, il nome di questo oggetto è il nome di un animale, di fatto. Di cosa sto parlando? Qual è questo oggetto misterioso? 348-075-8060, aspetto i vostri messaggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: immensamente nella versione di Laura Pausini su Radio Subasio. Stiamo giocando con un oggetto misterioso di cui vi parlavo poco fa, dandovi qualche piccolo suggerimento. Dicevo che è un oggetto di uso comune che troviamo in ambito tecnologico e che ha il nome di un animale, anche se ormai è talmente entrato a far parte della nostra vita quotidiana da tantissimi anni che uno non ci pensa più che quello però è il nome in realtà di un animale. Allora al 348 075 80 60 c'è Arturo da Giulianova che dice: da appassionato di fotografia ti dico il cavalletto per sorreggere le macchine fotografiche. Non ci avevo pensato, è interessante come proposta, però no, non si tratta del cavalletto. E poi c'è Fabiola da Milano che scrive: può essere il papillon, che in francese è la farfalla. Anche questa è un'associazione molto interessante, però non è la risposta corretta. Allora, dicevo, un oggetto che si trova in ambito tecnologico, in particolare lo si usa con il computer, è diventato insomma essenziale, indispensabile, e il suo nome deriva dal fatto che la forma di questo oggetto ricorda un pochino quella di un topolino. Dai, di quale oggetto sto parlando? 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: info su corede.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: la rappresentante di lista, ciao ciao, su Radio Subasio. Diamo invece il buongiorno, buongiorno a Elisa da Iesi, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccola qui, sento un bel sorriso ed io mi entusiasmo sempre. Come stai, Elisa?
1: Benissimo, benissimo, qua c'è una bella giornata di sole, quindi benissimo.
0: So che stai andando al mare.
1: Sì.
0: Ci abbronziamo un po'.
1: È un classico. Ci abbronziamo un po', speriamo.
0: Senti, ma sei proprio in ferie oppure è semplicemente una...
1: No, è la giornata di mare della domenica, non sono ancora in ferie.
0: Ok,
1: no,
0: ok, vabbè. Presto. Effettivamente anche un po' prestino, anche se molti organizzano spesso le ferie, diciamo, agli estremi dell'estate, no? O verso questo periodo o addirittura a settembre. Tu in genere quando ci vai in vacanza?
1: E in genere ho dei giorni in agosto, quindi il classico mese vacanziero, diciamo.
0: Che è quello più costoso, ahimè.
1: È anche quello più costoso, sì.
0: Però dai, l'importante è che ci sia modo di riposarsi un pochino. Di cosa ti occupi?
1: Sì. Io faccio l'odontoiatra.
0: Ah, ok, perfetto, perfetto. Senti, oggi giocavamo con un oggetto misterioso ho dato qualche suggerimento, dicevo che è un oggetto di uso comune, che si utilizza in ambito tecnologico, che ha un nome, che è di fatto il nome di un animale. Dici un po', qual è questo oggetto?
1: È il mouse.
0: Eh sì, il mouse, risposta esatta. Tu come te la cavi con la tecnologia? Sei portata, insomma?
1: Non propriamente, diciamo che il mio compagno fa l'informatico, però quindi mi appoggio a lui da questo punto di vista.
0: Ah, vabbè.
1: Io non sono molto ferrata.
0: Diciamo che con lui dormi proprio serena, insomma, con la tecnologia.
1: Fino al mouse ci arrivo, qui là magari no.
0: Vabbè, giustamente dici, quello lo so usare, poi se ci sono cose complicate chiamo lui. Va bene.
1: Sì.
0: Elisa, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: A tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti quelli che mi conoscono, facciamo un abbraccio grande generale.
0: Va bene, un abbraccione anche da parte di Radio Subasio, grazie per aver partecipato e buona
1: grazie
0: giornata di mare.
1: Grazie, buona giornata a tutti, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Tanti complimenti anche a tutti coloro, in tantissimi che hanno indovinato, e subito c'è Paola Iezzi, stessa direzione.

0: è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: E tutti quei ragazzi come te non hanno niente.
0: Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

meravigliosa creatura Gianna Nannini nella domenica mattina di Radio Subasio. L'estate si avvicina, ne parlavamo anche con Elisa poco fa, iniziamo a viaggiare, a programmare gite, spostamenti, e tra alberghi, ristoranti, bar torna uno dei dubbi più frequenti, soprattutto se si va all'estero, ovvero: ma quanto devo lasciare di mancia? Ecco, parliamo di mance. Dunque, non c'è una regola precisa, diciamo in linea di massima che in Europa, dunque nei bar, è sufficiente arrotondare di poco il conto. Nei ristoranti si lascia generalmente tra il 5 e il 10% del conto, se il servizio non è già incluso, e negli hotel si può lasciare una piccola somma al personale delle pulizie o ai facchini. Va detto poi, e qui viene il punto di oggi, che la mancia non è obbligatoria, non c'è nessuna legge in proposito, anche se sempre più spesso ci fanno un po' credere che lo sia, o comunque ci mettono un po' alle strette. Infatti girano un sacco di notizie, no? E anche di polemiche su questa usanza di scrivere nello scontrino finale, una volta che ti portano il conto, proprio mancia suggerita 5 euro, non so, così in bella vista. Oppure quando si paga con il POS, specialmente all'estero, ti appare prima l'importo che vuoi dare come mancia e tu lì devi inserire sì o no davanti al cameriere che sta lì che aspetta, ed è un po' imbarazzante, diciamo. Allora vi chiedo, come vi comportate con le mance? Le date sempre a prescindere, oppure solo se davvero il servizio è stato impeccabile? E quanto bisognerebbe lasciare di mancia al ristorante? Fatemi sapere le vostre idee da clienti o esperienze, insomma, che avete avuto, anche situazioni bizzarre, non so, però anche da ristoratori, cioè è giusto scrivere un po', insomma, entrambe le opinioni, e vediamo che cosa esce fuori, insomma. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi fra poco.

0: Ragazza Paradiso, Ermal Meta su Radio Subasio, il momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Portiamo tra la gente amore, pace, giustizia, l'invito del Santo Padre. Sparatorie a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato almeno un morto e alcuni feriti. La polizia ha dichiarato di sospettare che si tratti di terrorismo. Una persona è stata neutralizzata, un'altra sarebbe fuggita a bordo di un'auto. In un attacco a Gaza, invece, è ucciso il comandante di una cellula di Hamas. Dopo i droni ucraini su San Pietroburgo, oggi allerta rossa a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. 2 i morti in un raid. A Londra arriva Zelensky, vedrà i volenterosi guidati da Starmer, Macron e Merz. Urne aperte fino alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Una modella polacca molestata e picchiata in centro a Milano. Cerco chi mi ha salvata, dice la giovane che è stata inseguita e circondata da un gruppo di ragazzi. L'hanno presa a pugni in zona Porta Romana venerdì pomeriggio. Erano le 14. È ancora sotto shock. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15. In Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità. Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende una prima domenica di giugno nel segno del sole e del clima estivo sull'Italia. In giornata ci osserverà giusto il passaggio di qualche velatura, alcuni addensamenti in sviluppo intorno ai rilievi associati a isolati brevi rovesci temporali sul settore alpino e sul Trentino Alto Adige. Le temperature massime sono in aumento al centro-nord Sardegna, ovunque comprese tra 25 e 31 gradi, con punte fino a toccare 32 e 33 gradi su Calabria e isole maggiori. Si tratta di valori anche di 5-6 gradi, oltre la norma prevista dalla prima decade di giugno. Per maggiori dettagli vi ricordo la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: Mezzogiorno e 4 minuti, ancora una buona domenica, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. Ultima ora insieme che riparte con Gianni Morandi dall'85, cantiamo insieme a lui, 1 su 1000.

0: Dimenticarsi alle 7, lo di su Radio Subasio. Questa mattina si parla di mance. Quando si va all'estero, in molti te la fanno un po' vivere come un obbligo, questo di lasciare la mancia. E in Italia abbiamo importato, diciamo, questa usanza di scrivere a volte sullo scontrino la frase mancia suggerita con l'importo, no? Che insomma ci mette un pochino alle strette. Ecco, vi chiedevo se lo trovate giusto e in generale come vi comportate quando si tratta di lasciare delle mance.
1: Buongiorno, sono Eva da Velletri.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ho lavorato per parecchi anni in un hotel e poche persone lasciavano la mancia, ma io personalmente ovunque vado lascio la mancia, o in albergo la lascio proprio appena arrivo, soddisfatto o non soddisfatta. Mi piace comportarmi così, perché è giusto che sia così. Lascio quel poco che posso lasciare, non ho una cifra particolare, insomma.
0: Quindi la lasci a prescindere, insomma, indipendentemente da come è andato poi il servizio, come forma di rispetto, dice. Questa cosa è interessante. Siete tutti d'accordo? Ci può stare la scritta mancia suggerita sullo scontrino, oppure è eccessivo? 348 075 80 60, continuiamo a confrontarci con i vostri messaggi fra poco. Subito su Radio Subasio invece c'è la nuova di Baby K, Tuca Macarena, eccola qui.

0: Con voi Claudio Baglioni ad accompagnare questa domenica mattina su Radio Subasio. Si parla di mance, è giusto lasciarle sempre e comunque, oppure dipende da come è andato il servizio? Voi come vi comportate? Questo vi chiedo al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, allora io sono commerciante, la mancia la ritengo una cosa non obbligatoria, assolutamente non è obbligatoria, ma può essere possibile per chiunque possa darti un servizio di qualsiasi categoria essa sia, per cui non solo bar e ristoranti, che
0: certo.
1: Se ti piace, se ti senti, se vuoi, puoi lasciarla, non è, ripeto, non la devo sentire come un obbligo, non
0: una
1: la voglio
0: forzatura.
1: Vivere come un obbligo. Negli Stati Uniti, dove spesso vado, dove ho anche vissuto, questa cosa te la fanno vivere proprio come un obbligo. A volte spendi tanto in un ristorante e la mancia è quasi un altro conto,
0: ecco,
1: per cui sia la mancia, se ti senti, se ti va, nella misura in cui lo ritieni possibile quello che ti si addice.
0: Quindi non un obbligo e non è neanche giusto chiederla in qualche modo.
2: Ciao, insomma. Radio Subasio, sono Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
2: Allora, per quanto riguarda il discorso delle mance, io non sono proprio d'accordo.
0: Come mai?
2: Anche se poi dopo alla fine le do pure io, perché mi sembra anche giusto per il lavoro che fanno i camerieri o quant'altro.
0: Sì.
2: Il discorso però è che la mancia è come certificare il fatto che lo stipendio che queste persone prendono non è adeguato al tipo di lavoro che fanno.
0: Ok.
2: Quindi bisognerebbe più lottare per avere uno stipendio maggiore
0: adeguato,
2: indipendente dalle mance. Perché a quel punto nessuno te la chiederebbe, perché starebbe già a posto così e non c'è bisogno della mancia a integrare quello che invece non viene dato perché è basso rispetto al lavoro che viene fatto.
0: Questo è un punto di vista interessante su cui non avevo riflettuto, quindi la poni su un piano di, diciamo, integrazione dello stipendio. Però per esempio c'è il messaggio di Andrea che dice: la mancia secondo me non è un diritto ma una ricompensa, seppur piccola, a chi ha svolto bene il proprio lavoro, quindi è più una questione di merito, insomma, di merito aggiuntivo rispetto agli altri. Voi cosa ne pensate? Continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60.

0: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Mezzogiorno e 31 ancora insieme su Radio Subasio. È il momento di una delle autrici più apprezzate del panorama pop italiano. Ha scritto praticamente per tutti i cantanti italiani. In questo caso ci metterei la voce. Federica Abbate, Superman.

0: Bittersweet Symphony in Verve su Radio Subasio. Stiamo parlando di mancia al ristorante o in qualunque altro posto. È indispensabile oppure no? E cosa pensate di chi in qualche modo tra le righe la chiede espressamente?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Letizia.
0: Ciao Letizia.
1: Per quello che mi riguarda, sì, io lascio la mancia 1 euro, 2 euro, 5 euro, in base a dove sono e che cosa sto consumando.
0: Okay.
1: Questi ragazzi fanno dei turni massacranti, subiscono anche i capricci dei clienti, quindi la mancia va data.
0: La mancia va data, ma è giusto invece pretenderla?
2: Io, la mia ragazza, un giorno andiamo in un paese qui in Europa, Austria o Praga, se non ricordo quale dei due, e praticamente la mancia nei ristoranti era ben vista, insomma.
0: Certo.
2: Soltanto che noi in quel momento, un po' presi dal momento della cena, eccetera, il cameriere, parlando ovviamente nella sua lingua, ha chiesto quanta mancia noi volevamo lasciare.
0: Okay.
2: Solamente che noi non l'abbiamo capito, pensavamo che ci volesse portare, non lo so, qualche altra cosa. Noi facciamo no, grazie, no.
0: Sì.
2: Ma gestito pure un po'. A un certo punto un po' si inalbera, ci lancia il menù sul tavolo e se ne va arrabbiatissimo. Poi uscendo abbiamo provato con il traduttore a capire che cosa ci avesse detto. Effettivamente ci stava chiedendo tipo qualche euro di mancia da tipo 10 minuti e noi non capivamo.
0: Ecco. Beh sì, lo dicevamo, insomma, all'estero ci sono spesso usanze diverse, però non è comunque mai un obbligo in Europa, insomma, sicuramente non è il caso di chiederla in questo modo qui. Mi spiace non riuscire a sentire tutti i messaggi, avete fatto delle riflessioni anche interessantissime. Ringrazio Monica da Cesena, Luigi da Roma, Andrea da Rimini, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Subito invece continuiamo con la musica su Radio Subasio, cioè una delle hit di questa estate che è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: domani sera alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Domani sera alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Io per lei c'è anche Pino Daniele ad accompagnarci su Radio Subasio verso la conclusione del nostro brunch del fine settimana insieme. Grazie per aver scelto come sempre la compagnia di Radio Subasio. Fra poco ci sarà con voi Alessandra Barzaghi. Ne approfitto anche per salutare Federico e Giulia che ci stanno ascoltando dalla spiaggia, quindi buona giornata di mare a voi. E allora vi regalo anche le sonorità di Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard.

0: Giorgia, l'unica su Radio Subasio, unica proprio come la vostra Radio Subasio. Allora io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina. Ci salutiamo, vi do appuntamento al prossimo weekend dalle 9 alle 13, quindi appuntamento per sabato. Vi auguro dunque una settimana super felice. Ora ci sono le breaking news di TGCOM 24 e ovviamente, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo il primo turno di fine maggio, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle 2 affluenza nazionale al 13,55%, in calo di 2 punti. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Elezioni comunali anche in Sardegna. 2 morti oggi per i raid russi sull'Ucraina, nel mirino anche Zaporizhia, dove si è verificato un blackout parziale. Un drone invece colpisce un deposito di Chernobyl. Zelensky è a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz. Al centro del vertice la strategia per aumentare la pressione su Mosca. Sparatorie in Israele, un morto e diversi feriti. Il bilancio di un sospetto attacco terroristico, neutralizzati dall'IDF 2 presunti responsabili. Hamas fa sapere atto eroico, la resistenza continua. Il Papa a Madrid nella seconda giornata del suo viaggio apostolico, in piazza oltre 1 milione di fedeli per la messa con il rito del Corpus Domini e la processione. No ad una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. 12 le persone ferite, 2 in gravi condizioni. I responsabili sono in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli. La MotoGP torna in pista oggi dalle 14 per il Gran Premio d'Ungheria. Si riparte dalla vittoria di Marc Marquez nella sprint di ieri. Lo spagnolo che è in pole precede Acosta e Aldeguer. Dalle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Antonelli davanti a tutti e la finale del Roland Garros tra i tennisti Cobolli e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra lo svincolo San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la A23 Palmanova Tarvisio in direzione di Trieste. Sulla A9 Lainate Como Chiasso rallentamenti tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Anche sulla A11 Firenze Pisa ci sono code a tratti tra l'allacciamento A12 Lucca e l'allacciamento Pisa. Sulla A1 Roma Napoli invece code per un veicolo in panne tra l'allacciamento di diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Infine sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino, traffico in diminuzione per un incidente allo svincolo Parco dei Medici. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Buon pomeriggio a tutti da Alessandra Barzaghi. Arriva la nostra collection con David Bowie, classe 83, Let's Dance, un brano iconico che invita a lasciarsi andare alla musica e a vivere il momento con leggerezza.

0: Io mi immagino cosa possa essere successo nell'estate dell'83 quando è uscito questo bellissimo pezzo Let's Dance di David Bowie, un'icona mondiale della musica. Naturalmente tutti ballavano, ecco. Quindi me lo immagino così, come un bellissimo momento storico che unisce musica, emozioni e il gusto dell'estate. Ma per quanto riguarda voi, una cosa importante, io vi voglio ricordare, ci sono degli spazi veramente importanti qui a Radio Subasio per le canzoni che amate di più, come il 3 per te, il jukebox e poi lo sapete anche per un'ora d'amore. Quindi vi invito caldamente non solo proprio a partecipare, a essere protagonisti, ma chiaramente anche a scaricare la nostra app, perché con la nostra app ci tenete sempre con voi. Scaricatela sul vostro telefono, è gratuita e con quella ci ascoltate in streaming ovunque. E adesso arriva Achille Lauro a Radio Subasio, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video.
0: E adesso arriva Achille Lauro a Radio Subasio, Comuni Immortali.
1: E ciao,

Erano i Tiro Mancino a Radio Subasio, Due Destini, un pezzo del 2000 che racconta gli incontri che sembrano scritti dal caso ma che finiscono per cambiare il corso della nostra vita. Una canzone che parla, sì, di legami profondi, di percorsi che si incrociano e si trasformano a vicenda, perché alla fine noi diventiamo chi frequentiamo, un po' funziona così. E se lì tutto sembra seguire il filo invisibile del destino, adesso entriamo in una dimensione molto più istintiva, più sensoriale, anche un po' inquieta, perché arriva Samurai J con Flamenco Paranoia, un brano che mescola passione e tormento raccontando emozioni intense vissute proprio senza filtri.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro in qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa, mero bel mestiere?
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
1: Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Nuovo singolo per Miu, Vaffamore, una revenge song ironica e un po' naturalmente provocatoria. Racconta la fine di un amore come un gesto di liberazione tra la rabbia, le

Erano i Simply Red con It's Only Love, una canzone che racconta l'amore con tutta la sua fragilità, ricordandoci come dietro due semplici parole, ti amo, possano a volte nascondersi emozioni ancora più profonde, anche dubbi e vulnerabilità. E in quel caso tutto gira intorno ai sentimenti e a ciò che ci lega agli altri, insomma in quei momenti in cui davvero ci sentiamo un po' più fragili perché siamo legati a qualcuno. Con la canzone invece che sta per arrivare adesso, il racconto prende una direzione più istintiva e forse un po' liberatoria. Arriva Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria, un pezzo che parla del bisogno di rompere gli schemi, di lasciarsi alle spalle ciò che non funziona più e ripartire da se stessi.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Vasco Rossi, un pezzo che ci ha riportato agli anni Ottanta, uno dei suoi più grandi successi, un brano che davvero ci ricorda come è importante affermare se stessi contro le imposizioni della società, contro le strutture predefinite. E adesso arriva Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love, porta il tuo amore.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. Zelensky intanto è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Sparatoria a nord di Tel Aviv, in Israele. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia israeliana, che afferma di aver neutralizzato l'aggressore e ha definito l'attacco di questa mattina un caso di terrorismo. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV durante la messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Le elezioni amministrative. Alle ore 12 registrata un'affluenza del 13,55%, in calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52 del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, in Ohio. Oltre 10 i feriti, i responsabili sono in fuga. La polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. La MotoGP avvia in questi minuti il Gran Premio d'Ungheria con Marc Marquez in pole. Dalle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Antonelli davanti a tutti. Alla stessa ora, per quanto riguarda il tennis, l'attesa finale del Roland Garros. Si sfidano Cobolli e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. 3 chilometri di coda sulla tangenziale ovest di Milano, tra Pavia Ruzzano e il bivio per la Vigevanese Vecchia in direzione della 8 Milano Varese. Sulla A7 Milano Genova, un incidente causa code tra il bivio per la A12 Genova Rosignano e il bivio per la A10 dei Fiori procedendo in direzione Genova. Sulla A9 dei Laghi, incolonnamenti per traffico intenso tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla A22 del Brennero si resta in coda tra Brennero confine di Stato e la barriera autostradale di Vipiteno in direzione Modena. Sul raccordo Sicignano Potenza segnalati rallentamenti per un incidente allo svincolo di Balvano in direzione Sicignano. Segnalato un incendio sulla 1 Roma-Napoli tra asse mediano e asse supporto in direzione della capitale. Infine ci sono rallentamenti per un incidente sulla statale 146 di Chianciano a Torrita di Siena. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non si credi.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad.
15: Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
22: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
24: Una canzone che celebra la bellezza delle emozioni e delle piccole cose che rendono speciale la vita. A Wonderful World, Zucchero, la nostra collection di quest'ora a Radio Subasio.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

nomi, il ritmo delle cose, adesso il ritmo della musica che vi piace di più è quello che dovete farci conoscere, dovete farci sapere, dovete farci scoprire tramite un messaggio. Perché sì, dovete iniziare adesso a mandarci la vostra scelta per la collection della prossima ora, dovete sceglierla sì, proprio voi. Perché sì, alle 15 inizia il jukebox e quindi tutte le canzoni della prossima ora saranno proprio scelte da voi, a partire naturalmente dalla prima, cioè la collection. Adesso ho fatto questa spiegazione molto articolata, ma molto semplicemente vi devo dire: mandateci un messaggio con la vostra scelta per la collection al 348 075 80 60. Un veloce recap così immediato. Arriva Anna.

Un bellissimo pezzo di Negramaro che ci ha riportato ai primi anni 2000, una riflessione sulla vita e su quello che succede nei momenti belli e brutti, dando un po' un significato a tutto, come un denominatore comune, mentre tutto scorre. E adesso arriva Fred De Palma insieme ad Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Partenope di Merken Cremont, un bellissimo pezzo realizzato insieme a The Colors e Serena Brancale, un pezzo che, diciamo, rimescola l'energia e le atmosfere richiamando le radici mediterranee.

Erano i Lighthouse Family a Radio Subasio con I Could Have Loved You, Avrei Potuto Amarti, un brano del 2002 che parla di occasioni perdute, di ciò che poteva nascere ma è rimasto in sospeso tra distanza e rimpianto, perché a volte succede così, ci sono delle occasioni che si possono cogliere ma poi alla fine il momento sfuma, no? È come se ci fosse uno Stargate aperto e se non si varca in quel momento poi la situazione rimane chiusa. E da questo pensiero su ciò che non è stato arriviamo a un'assenza più familiare e di fatto più concreta, perché arriva Saif con Buona Domenica qui a Radio Subasio, un brano che racconta promesse mancate e il vuoto lasciato da un padre.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

La tua ragazza sempre era Irene Grandi a Radio Subasio, ci ha riportato a un mood un po' così sentimentale ma anche molto allegro, no? Idealizzando l'amore e tutto ciò che ne deriva. Ma per quanto riguarda le emozioni e le canzoni, lo sappiamo, tutto è molto legato insieme, no? Emozioni, sensazioni, ricordi. E allora adesso io vi chiedo una cosa: pensate alle canzoni che volete sentire in diretta, che vorreste sentire qui da noi per il jukebox la prossima ora, e scegliete quelle canzoni che vi emozionano di più, così oltre a regalarvi buona musica vi regaliamo anche tante belle emozioni. Adesso arriva Sienna Spyro con Material Lover.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il terrorismo non è mai giustificato. Il vicepremier Tajani condanna con fermezza l'attacco terroristico di Hamas avvenuto oggi in Israele, nella regione di Sharon. Il bilancio della sparatoria di questa mattina è di un morto e 4 feriti, uno dei quali grave. Neutralizzato l'aggressore, Hamas parla di attentato eroico e avverte: la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali importanti. Zelensky è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Impegniamoci per il bene comune è l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Le elezioni amministrative, l'affluenza è del 13,55% alle ore 12, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di violenza sessuale da un'imprenditrice. L'episodio sarebbe avvenuto negli uffici parlamentari a Roma. Lui nega e si dice dispiaciuto e stupito. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di avviare gli accertamenti necessari. Formula 1 al via il Gran Premio di Monaco con Antonelli davanti a tutti. È finita l'attesa anche per la finale del Roland Garros. In campo il tennista azzurro Covolli e il tedesco Zverev. MotoGP, pochi minuti fa si è concluso il Gran Premio di Ungheria con il trionfo di Marc Marquez. Sul circuito di Balaton Park il campione spagnolo ha preceduto Acosta e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Le 15:05, domenica pomeriggio. Ciao a tutti amici, buon fine settimana da Davide Bertone. Buona domenica soprattutto. Pronti anche oggi a dare il via all'appuntamento con il jukebox su Radio Subasio. Pronti a far ascoltare le vostre canzoni preferite, a mandare in onda i vostri messaggi vocali e le vostre dediche. Se anche voi fate parte di quelle persone che sai che è il momento giusto di sentire una canzone quasi quasi, bene, messaggino vocale al 348-075-8060. Nome, città e titolo del brano che volete ascoltare o dedicare a qualcuno, ci pensiamo a tutto noi. Voi mandateci soltanto il messaggio e siamo pronti a soddisfare le vostre richieste. Iniziamo tra le richieste, tra l'altro, con una collection scelta da Francesco, una dedica speciale per Monica. Il brano scelto è quello di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: on. Abbiamo aperto proprio così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici. 348 075 8060. A questo numero già da adesso potete inviare i vostri messaggini vocali con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi, ma anche per farci sapere come funziona la domenica dalle vostre parti. Tipo, Serena, sto andando a fare un giro insieme ai nonni Antonio e Maria, e poi ancora i saluti che arrivano da Roma, c'è Martina all'ascolto, e poi Stefania e Riccardo da Bologna. Buona domenica a voi, spazio alle vostre richieste e alle vostre voci. Sentiamo chi c'è.
1: Sono Patrizia di Bellegra, vorrei ascoltare Per sempre sì di Salda Vinci.

0: È Marcomi, Vacci Piano su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox. Buona domenica a tutti da Davide Bertone, 348-075-8060. Messaggini vocali con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi, oppure attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio. Io vi invito sempre a scaricarla perché vi dà la possibilità di diventare protagonisti, scegliere le vostre canzoni preferite, ascoltarle quando volete, non soltanto durante il weekend, ogni giorno della settimana. Chi ci sta ascoltando anche in barca, ad esempio, ci sono Leonardo, Federico, Samuele, Marco, Ludovica, e poi ancora i saluti invece a chi sta per iniziare il turno lavorativo. C'è Chiara in questo momento all'ascolto, e poi ancora Rachele, buon fine settimana a te. Elisa da Roma, di rientro da una lunga mattinata al mare, che bello, dai. Sentiamo però chi ha scelto la prossima canzone, mi sembrava particolarmente felice. Sentiamo chi c'è.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Io sono Paolo e io e la mia famiglia siamo appena in viaggio e vorremmo ascoltare Bill.

Insieme a Eros Ramazzotti abbiamo fatto un salto a metà degli anni 90. Lei però su Radio Subasio continua la nostra domenica pomeriggio insieme con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare Sabrina da Ravenna, sempre all'ascolto, e poi ancora Claudia, buon fine settimana anche a te. I saluti che arrivano invece anche dalla provincia di Viterbo, c'è Fabrizio che ci sta ascoltando in questo momento. Vorrei dedicare ai miei compagni di avventura, non ha specificato quali, il brano di Jane. Ma che va, tutto per voi.

0: date.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Radio Subasio.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderent. Carrefour.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ciao Radio Subasio, sono Lisa dalla Cina e la canzone che vorrei sentire è Quel sorriso in volto di Modà. Ciao.

Un finale speciale per quel sorriso in volto dei Modai. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Berton. 348 075 8060. Messaggini vocali o di testo, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. I saluti arrivano anche per Penelope da parte di mamma e papà, li salutiamo anche noi. E poi ancora buona domenica da Federica. Ciao Federica, un saluto speciale a Roberto e Stella, che so che ci stanno ascoltando in questo momento. La richiesta invece è quella di Cristina, vorrei sentire il brano di Tananai, Booster.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayane, abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre richieste, i vostri messaggi e le vostre canzoni preferite naturalmente. Abbiamo ancora spazio? Sì? Dai, intanto salutiamo chi ci sta ascoltando da San Severino Marche, c'è Anna all'ascolto e poi ancora Nicole da Arezzo, buona domenica Danina da Roma e ancora Emanuele, vorrei sentire il brano di Ed Sheeran, Azizam.

0: Era l'ultima per oggi, chiudiamo proprio con Ed Sheeran il nostro appuntamento del Jukebox per oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo Jukebox insieme a Leonardo. Adesso spazio all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Raid di Israele sui sobborghi meridionali di Beirut, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco. Attentato terroristico stamane a nord di Tel Aviv. Il vice premier Tajani condanna con fermezza l'attacco di Hamas. Il bilancio della sparatoria è di un morto e quattro feriti, uno dei quali grave. Raid russi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Un'evidente commozione è apparsa sul volto di Papa Leone al termine della processione del Corpus Domini a Madrid, conclusasi con una vera ovazione della piazza, affollata da oltre 1 milione di fedeli. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione del pontefice nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna. Elezioni comunali, i ballottaggi alle 12 hanno registrato un'affluenza del 13,55%, in calo rispetto al primo turno. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata, in fuga l'aggressore. Finita l'attesa, a Parigi la finale del Roland Garros, in campo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Calcio questa sera a Creta, l'amichevole Grecia-Italia. Gli azzurri tornano in campo dopo il successo di misura contro il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Un veicolo in panne causa code sulla A10 dei Fiori tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Sulla A14 Adriatica code tra la diramazione per Ravenna e Bologna San Lazzaro procedendo in direzione Bologna. Si segnala un incidente sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Alessandria Ovest in direzione Torino. Sulla A7 Milano-Genova code per un veicolo in panne tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Code per incidenti invece sulla A1 Roma-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione della capitale. Corsia chiusa per frana infine sulla statale 5 via Tiburtina Valeria tra Scafa Alanno e Manoppello. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Le 16:05 continua la nostra domenica pomeriggio insieme. Finalmente torniamo a riaprire il nostro parco giochi e anche a cantare, visto la collection che sta arrivando. Da 77, Renato Zero, Mi Vendo.

Cat su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme, amici, pronti a riaprire il parco giochi quasi estivo. Aspettiamo ancora un paio di weekend prima di definirlo estivo, dai. Aspettiamo. Prossima settimana sarà estivo, dai. Pronti a giocare, questo è ciò che conta e lo fanno prima di definirlo estivo, dai. Prossima settimana sarà estivo, dai. Pronti a giocare, questo è ciò che conta.

0: Luciano Ligabue, il mio pensiero su Radio Subasio. Continua la nostra domenica pomeriggio insieme, amici, pronti a giocare, a farlo con la serie TV misteriosa. Abbiamo pensato di non andare troppo lontano, alla fine giusto una ventina d'anni, cosa saranno mai? Una serie TV iconica, cult degli anni 2000, che in tantissimi hanno seguito e continuano a guardare e riguardare da capo, perché le serie sono fatte proprio per questo. Stiamo per sentire due clip audio, due contributi che ci daranno una grossa mano per arrivare alla soluzione. Se pensate di averla e volete venire a dirci in onda di quale serie si tratta, vi basterà inviare un messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione al 348 075 80 60. Partiamo dall'inizio, e cioè dalle prime battute della prima puntata della prima stagione di questa serie TV misteriosa. Sentiamo.
1: Fin da piccolo ho sempre dormito a dispetto di tutto. Tempeste, sirene, qualunque cosa. La scorsa notte non ho dormito. Divento un po' scemo quando sono nervoso. Sapete, oggi non è soltanto un altro giorno, oggi è il mio primo giorno. Sono un grande. E 4 anni di studi, 4 di tirocinio e mucchi di rate da pagare mi hanno fatto capire una cosa.
2: Eccoti, faresti un lavaggio gastrico al paziente della 234 chiamando il responsabile se il lavaggio è scuro?
1: Non so un cavolo.

0: Coma cose e cuoricini su Radio Subasio. Mi ci stiamo giocando con la serie TV misteriosa. Pochi indizi, però abbiamo sentito una bella clip tra le prime, tra l'altro, della prima puntata, dove ci porta un po' nell'atmosfera dei protagonisti, meglio del protagonista di questa serie. Abbiamo parlato di una serie dei primi anni 2000, andata in onda dal 2001 al 2010. Si parla anche di una reunion quest'anno. Insomma, cerchiamo di capire. Abbiamo sentito, dicevamo, la prima parte, un primo giorno di tirocinio per un giovane medico. Abbiamo sentito questo, ma sentiamo intanto le vostre risposte.
1: Ciao, sono Alessia da Roma e per me la soluzione è The Good Doctor.
0: The Good Doctor, ok. No, non siamo vicini, ma...
2: Paola e Dawson Creek.
0: Dawson Creek, bellissima da riguardare, però... No, neanche Dawson Creek. Facciamo una cosa, visto che abbiamo sentito la prima clip audio, qualcuno ha le idee ancora poco chiare, io direi che la sigla potrebbe sciogliere ogni dubbio. 348 075 8060, il nome della serie TV misteriosa. Superman.
3: Radio Subasio. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Alfa su Radio Subasio, amici, per questa serie TV misteriosa e per arrivare alla soluzione serviva una mano. Sono arrivati un sacco di amici, diamo il benvenuto a, adesso ce lo dicono loro, intanto a Lucas. Ciao Lucas!
1: Ciao, eccolo, ciao Roma!
0: Eccoli qua. Lucas, insieme a chi però?
1: Insieme ad Alessandro, Emiliano
2: e Alessia!
0: Oh, che bello! Siete in quattro, giusto? Dove state andando?
1: Siamo in quattro in macchina, ci stiamo facendo strada da Roma fino a Nemini, che c'è sta la sagra delle fragole.
0: Bello, meraviglioso. Quindi andate lì a fare un giro, date un'occhiata, mangiate qualcosa. Un giro per i castelli.
1: Sì. Cheat. Sì, un giro per i castelli, ci siamo mangiati il panino con la porchetta da riccia.
0: Vedi.
1: Ora tortina alla fragola a Nemi, per forza.
0: Quante cose si fanno con la compagnia di Lucas? Dai, ragazzi, allora, che fate nella vita?
1: Allora, io studio cinema, per esempio.
0: Sì,
3: e anche noi tre siamo a studiare cinema.
0: Tutti e tre.
2: Io studio scienze dell'educazione.
0: Scienze dell'educazione, vabbè, serviva qualcuno fuori argomento, però alla fine va bene. Ragazzi, studiate cinema, sarete appassionati, immagino, di film, di regia, di serie TV. Qual è la serie TV misteriosa di questa settimana?
1: È Scrubs.
0: Signori, Scrubs. Scrubs, stupenda, da riguardare ogni tanto. Veramente, veramente. Ragazzi, chi salutiamo prima di andare?
1: Allora, io salutare Sofia.
0: Sì.
2: E noi, Sonia!
1: Sonia, che non è riuscita a partecipare al viaggio insieme a noi.
0: Ah, doveva venire, eh? E poi alla fine...
1: sì, impicci.
0: No, niente, impicci. Cose da fare.
1: Impicci, sì.
0: Sonia, che cosa ti stai perdendo? Beh, glielo farete vedere attraverso foto, video, eccetera, eccetera. Però intanto le potrete dire, sono stati in onda su Radio Subasio. Per chiudere... Ce lo cantate il jingle di Radio Subasio, siete pronti?
1: Certamente.
0: 3, 2, 1.
1: Radio Subasio.
0: Ciao ragazzi, buona domenica. Ciao, ciao, ciao.
4: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
2: J-Lo!

E sono un imbranato, canta Tiziano Ferro, da ascoltare tutta fino alla fine su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, stanno per tornare le breaking news di TGCOM 24 e nella prossima ora un nuovo gioco da vivere insieme. Subito invece Paola Iezzi, stessa direzione su Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte: la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIE esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito invece un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky è a Londra per incontrare Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza al 13,55% a mezzogiorno, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni, per le comunali 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Banco BPM chiama MPS, nasce il progetto per il secondo polo bancario italiano, da 50 miliardi in borsa, con sinergie per 1,1 miliardi l'anno e una creazione di valore stimata in 5 miliardi e mezzo. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria, Marquez vince dopo il duello con Acosta. Al Balaton Park il pilota spagnolo centra la vittoria numero 100 in carriera. A Parigi per la finale del Roland Garros si sfidano Cobolli e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizio di settimana con l'anticiclone protagonista al centro-sud, mentre in parte delle regioni settentrionali il tempo è instabile con dei temporali, in particolare sulle Alpi e vicine pianure. Lunedì al mattino nuvolosità sparsa tra Piemonte e Lombardia, ma anche Calabria e Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Appennino Emiliano e rilievi di Campania Basilicata. Dalla sera i temporali potranno insistere sulle Alpi e sconfinare sulle pianure adiacenti. Temperature stazionarie o lieve rialzo, venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 17 e 2 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio e siamo pronti per la nostra ultima ora, il nostro ultimo appuntamento del giochiamo di oggi. Sì, dopo aver giocato con la serie TV misteriosa Scrubs, abbiamo parlato con i nostri amici, siamo pronti invece a buttarci nel mondo degli indovinelli. Tra poco lo faremo, subito però la collection, ci sono i Queen, Another One Bites the Dust.

0: Abbiamo aperto un'ora con i Queen, la collection che ha dato il via al nostro, alla nostra ultima ora insieme. Direi che va benissimo così, amici. Buona domenica a tutti da Davide Berton. Pronti ad affrontare un nuovo gioco insieme? Ci tuffiamo nel mondo degli indovinelli. Ne approfitto anche per salutare Gloria Gallo, che ritornerà comunque il prossimo weekend, pronta a giocare come sempre insieme a noi in questa ora che va dalle 17 alle 18. Mi ha lasciato però questo indovinello da fare e quindi oggi ci penso io, dai. Allora, se avete la soluzione, ma tanto lo sapete, è un gioco a vincere, se avete la soluzione volete venire a dircela in onda, 348 075 80 60. Dunque, arrivo calda e piena di sole, porto vacanze, giochi e parole, sono amata da grandi e da comitive scatenate. Chi sono? Attenzione, qua potrebbe essere difficile arrivare a una soluzione senza sbagliare. 348 075 8060, messaggi vocali per venire a dircelo in onda, dai.
1: Dici che

0: Elodie con Vertigine su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con l'indovinello, una soluzione misteriosa ma direi veramente facile da trovare. Al 348 075 80 60, siete veramente in tanti a giocare con noi, forse in tanti stanno aspettando questo momento, cioè chiamarla per nome. Allora, ricapitoliamo: arrivo calda e piena di sole, porto vacanze, giochi e parole, tra mare, gelati e giornate allungate, sono amata da grandi e da comitive scatenate. Chi sono?
1: Ciao, siamo Salvatore, Luisa e Giacomo da Pistoia.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Secondo noi è la sabbia.
0: La sabbia. Siamo andati proprio vicinissimi, però no. No, non è la, fa parte comunque di tutta, di tutto l'arredamento della, del, no, dai, 348 075 80 60, aspettiamo tutti i vostri messaggi se volete venire a dircelo in onda.

0: diretta a te, Laura Pausini. Un bel gioco di parole, tanto per sottoporre proprio la soluzione all'indovinello di questa settimana, ma a portarcelo ci pensa Leonilde insieme a Giorgio. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Eccoli qua, ciao, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica anche a voi e a tutti.
0: Prendetevi questo applauso. Da dove ci state ascoltando in questo momento?
1: Allora, in questo momento siamo ancora a Firenze.
0: Sì.
1: Perché siamo venuti a trovare nostra figlia che abita qua.
0: Sì.
1: Lavora qua. E praticamente noi siamo di Pesaro.
0: Ah,
1: però
0: siete di Pesaro.
1: Torniamo a casa.
0: Posto bellissimo Pesaro, che ho visitato qualche mese fa, veramente molto bella, mi è piaciuto tantissimo, ci voglio tornare. Che fate nella vita?
1: Siamo pensionati tutti e due.
0: Ok, quindi comunque vi godete un po' il tempo e quando sì. possibile vi spostate, andate certo. a Firenze a trovare Laura.
1: Sì, fare qualche giretto, andiamo sempre a trovare Laura.
0: Bene, allora siamo arrivati a questo punto a cercare di capire la soluzione, che tu hai trovato praticamente subito, ma si sa, è a vincere, è per trovare la soluzione, per dare... Una risposta estremamente facile. L'indovinello era in rima e si conclude con quale risposta?
1: Estate,
0: signori. È l'estate e poi l'abbiamo fatta anche cantare a Laura Pausini, quindi
1: più palese di così.
0: Senti Leonide, chi vogliamo salutare prima di andare?
1: Vogliamo salutare tutti quelli che mi conoscono, ma non so se mi ascoltano, comunque un po' di gente di Pesaro, cattolica, perché io sono di cattolica, romagnola.
0: Beh, qualcuno ti avrà...
1: persone che mi conosco.
0: Qualcuno ti avrà riconosciuto, dai.
1: Poi, sai, di Leonilde ce ne sono poche.
0: Vedi.
1: Ce ne sono poche. Il mio nome è un po' raro.
0: Però bello, originale, bello. Allora, io ti saluto tantissimo, saluto anche Giorgio, che so che in questo momento credo sia alla guida.
1: Sta guidando,
0: esatto.
1: Sì.
0: Ok, allora noi prima di andare, lo sai, ascolti Radio Subasio, me l'hai detto prima, da tanto tempo.
1: Da più di 30 anni. Io ne ho tanti, di anni ne ho tanti, ne ho 71 e ne faccio 72 a settembre.
0: Vedi, però.
1: Quindi sono grande.
0: Da 30 anni ascoltatrice di Radio Subasio, e allora a questo punto ti lascio a te cantare il jingle di Radio Subasio. Pronta?
1: Radio Subasio.
0: Buona domenica, buon viaggio.
1: Anche a te, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Duran Duran su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio. Lo sapete, quando arriva quest'ora prepariamo il trolley e partiamo, perché in genere ci portiamo, anzi vi portiamo da qualche parte. Oggi, amici, vi porto in Finlandia, non tanto per le fresche temperature, ma per uno sport in cui tanti potrebbero trovare un futuro. Se fate parte di quella categoria di persone che arrivano al fine settimana e ancor di più arrivati quasi alla fine dell'anno lavorativo non vedono l'ora di staccarsi dal cellulare, potreste diventare degli ottimi atleti, perché proprio lì, da quelle parti, si gioca al lancio del telefonino, che è una disciplina goliardica nata in Finlandia nel 2000 e diffusa in tutta Europa. Anche in Italia ho trovato varie competizioni nelle Marche, in Toscana, nel Lazio, solo che lì lo fanno sul serio. C'è anche un record ufficiale che appartiene a un atleta tedesco di 136 metri e 75 centimetri per un cellulare, tra l'altro, che viene dato con lo stesso peso e forma per tutti, in modo da essere completamente equi. Ci sono varie tecniche di lancio, un solo tentativo a disposizione, uno fatto bene pensando alla persona giusta che magari ti ha telefonato nel momento peggiore, ti ha telefonato per l'ennesima volta per una cosa completamente inutile. Ecco, se fate parte anche voi di questa categoria, un giretto da quelle parti e potreste avere un grande futuro come atleti. C'è Dolce Nera.

0: domani sera alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Domani sera alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: dopo quasi, se una regola c'è dal 98, NEC su Radio Subasio, 17:50 minuti, quasi in chiusura del nostro pomeriggio insieme, subito Pinguini Tattici Nucleari, ricordi su Subasio.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Chiudiamo con la grande voce di Mango, Ti porto in Africa, il nostro pomeriggio insieme, il nostro weekend insieme. Grazie a tutti amici per questo fantastico fine settimana, noi ci risentiamo il prossimo. Adesso spazio all'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 18.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Iran minaccia Israele definendolo cane rabbioso dopo i raid dello Stato ebraico a sud di Beirut, che hanno fatto almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Risponderemo all'attacco del regime sionista contro Daie con una reazione decisa e dolorosa. Trump chiede a Tel Aviv di compiere raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano. Sparatoria nella regione israeliana di Sharon, 1 morto e 6 feriti per Israele e terrorismo. Nuovo aumento della produzione petrolifera dopo la chiusura di Hormuz. L'OPEC Plus ha deciso un incremento di circa 188.000 barili al giorno da luglio. Si tratta del quarto aumento in 4 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Bagno di folla per il Papa a Madrid. La città ha risposto bene, ha detto il re Felipe VI di Spagna, al termine della messa e della processione del Corpus Domini. In piazza erano presenti oltre 1.200.000 persone. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Leone XIV. Elezioni comunali 2026, al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Alle 12 affluenza al 13,55%, in calo rispetto a maggio. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato il Gran Premio di Monte Carlo. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria, Marquez vince dopo il duello con Acosta al Balaton Park. Il pilota spagnolo centra la vittoria numero 100 in carriera. A Parigi per la finale del Roland Garros si sfidano Cobolli e Zverev. Il tedesco in vantaggio 2-7-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dicevo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A27 Mestre Belluno si lavora al ripristino dopo un incidente tra il bivio per la statale 51 di Alemagna e Belluno viaggiando in direzione Venezia. Code per incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno procedendo in direzione Firenze. Sulla diramazione per Ravenna della A14 Adriatica ci sono code per traffico intenso da Ravenna al bivio per l'autostrada. Sulla A22 del Brennero incolonnamenti tra Brennero confine di Stato e la barriera autostradale di Vipiteno procedendo in direzione Modena. Sulla A9 dei Laghi code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. A Roma sul tratto urbano della A24 incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si è verificato un incidente a Borello viaggiando in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Monge Monoprotein,
3: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Le 18:03, buona domenica a tutti, pronti a stare insieme per le prossime ore. Vi accompagneremo come sempre con la musica migliore e la collection che rafforza il mio augurio. Buona domenica, Antonello Ventura.

buona domenica, spero che la vostra stia andando alla grande. Antonello Venditti è il protagonista della nostra collection. Quando sono le 18:09, ben trovati a tutti, questa è Radio Subasio e oggi partiamo, ve lo dico, con un argomentino niente male, perché parliamo di soldi e sostanzialmente parliamo di indipendenza economica, perché avere un proprio stipendio, un proprio conto, una propria autonomia, insomma, non significa solamente pagarsi le cose, spesso e volentieri significa molto di più, significa poter scegliere davvero, quindi scegliere un lavoro, una casa, una relazione o anche avere la libertà di dire basta quando qualcosa non va e vuoi mettere tanta roba. Per molte donne è stata una conquista enorme, oggi però non è scontata per nessuno. Stipendi bassi, precarietà, affitti alti, costo della vita, lo sappiamo, ce ne lamentiamo ogni giorno, per cui questa indipendenza diventa sempre più complicata. Allora, intanto vi chiediamo quanto conta per voi essere economicamente indipendenti, cioè vi peserebbe dipendere dal partner, dai genitori o da qualcun altro? Magari siete in quella fase lì, perché insomma a volte è necessità. 348 075 80 60. Subito Benji e Fede insieme ad Alex Britti.

0: Ogni giorno insieme con te.
1: Insieme con te.
0: Radio Subasio.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Beh, effettivamente poter contare su se stessi economicamente parlando nella vita è importantissimo, perché poi lo dicevamo anche prima, no? Significa anche poter scegliere se restare o andare via, se dire sì o no, se cambiare lavoro, se chiudere una relazione. E negli ultimi decenni, fortunatamente, soprattutto per le donne, l'indipendenza economica è diventata una conquista enorme, almeno sulla carta, perché insomma nella pratica a volte le cose non sono così semplici. Vogliamo capire da voi quanto è importante l'indipendenza economica, secondo il vostro punto di vista, in base anche a quella che è la vostra esperienza personale. Cioè, se poteste permettervelo, smettereste di lavorare, vi fareste mantenere oppure no? Perché c'è anche chi dice, beh, se ho chi mi sostiene, va, mantiene mi piace poco come termine, sostiene economicamente, io sto benissimo. E chi invece dice no, voglio sentirmi indipendente, non devo dover dire grazie a nessuno, le cose che ho devono arrivare insomma solo dai miei sforzi. Ecco, 348 075 80 60, avete conquistato questa indipendenza economica? E se sì, quanto è stato faticoso? Vogliamo capire anche questo. 348 075 80 60, questa è Radio Subasio, subito anche One Republic.

0: per te.
1: Una poesia anche per te, c'era Elisa nel pomeriggio di Radio Subasio, indipendenza economica. Beh, ci sono anche delle donne che tutto sommato stanno bene anche senza, per facilitarla. Leggo Chiara di Roma, che al 348-075-8060 mi dice: secondo me oggi si parla troppo di indipendenza economica, come se dipendere da qualcuno fosse sempre una cosa umiliante. Io, dice Chiara, ho scelto di stare a casa quando sono nati i figli, mio marito lavorava, io mi sono occupata della famiglia. Non mi sono mai sentita mantenuta, mi sono sentita parte di un progetto. Certo, bisogna avere accanto una persona corretta, dice Chiara, questo sì, però non tutto quello che non passa da uno stipendio è automaticamente dipendenza. C'è anche Lucia di Firenze che dice: io sarò controcorrente, ma se potessi smettere di lavorare e farmi mantenere lo farei domani mattina. Lavorare oggi spesso vuol dire correre tutto il giorno, guadagnare poco, arrivare a sera distrutti. Se in una coppia c'è equilibrio e rispetto, dice Lucia, non vedo perché uno dei due non possa occuparsi della casa, della famiglia, o semplicemente vivere con più calma. La libertà, dice Lucia, per me non è per forza avere uno stipendio, ma è poter scegliere senza sentirsi giudicati. Beh, quindi due opinioni che ci fanno avere uno sguardo, come dire, diverso sulla dipendenza economica. Cioè, se la guardi come un essere parte di un progetto, come diceva la nostra amica, forse. 348 075 80 60. Voi cosa ne pensate? C'è Noemi. Stare con

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: su Radio Subasio si parla di indipendenza economica, no? Stavo leggendo un messaggio molto molto interessante, poi dopo ve lo leggo. Intanto parliamo di indipendenza economica, e cioè del fatto che è libertà, secondo molte persone, soprattutto donne, è assolutamente irrinunciabile. Per qualcun altro invece no, anche perché a volte ci si trova nella necessità di non esserlo.
1: Ciao a tutti, sono Chris.

tutto da sola, quindi con una mia indipendenza totale. A un certo punto purtroppo questa indipendenza è venuta a mancare perché ho perso il lavoro e al momento sono aiutata dal mio compagno, un po' appesa. Ci sono due fasi, una di una

0: un'altra persona.
1: Ci sta, è comprensibile, pesa anche perché essere aiutati, come ci dice Silvia di Bologna, economicamente dal partner in un momento difficile ci può anche stare, però non è la stessa cosa che avere una propria autonomia. Quando dipendi dall'altro, dice Silvia, anche se l'altro non te lo fa pesare, certe spese le vivi diversamente, cioè se vuoi toglierti uno sfizio ci pensi su tre volte perché sai che quei soldi non arrivano da te. Quindi sia l'aiuto, dice Silvia, sia il sostegno, ma per me la libertà economica vera, dice, viene dall'indipendenza. Quindi voi cosa ne pensate? Torno a chiederlo a voi. L'indipendenza economica uguale sempre libertà? L'avete trovata voi? È stato difficile conquistare questa indipendenza economica, oppure siete di quelli che dicono, quelle che dicono essere mantenuti o mantenute da qualcuno? Alla fine non è poi così male, non è poi così sbagliato. 348 075 80 60.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Esseri umani, Marco Mengoni su Radio Subasio, indipendenza economica uguale libertà, perché effettivamente insomma dai, nella vita avere un'indipendenza economica ti fa sentire effettivamente più libera o libero. Marta di Siena ci scrive al 348 07 580 60, ci dice: per me l'indipendenza economica non ha prezzo, ho passato anni in cui dipendevo quasi completamente dal mio ex marito, non mi mancava il necessario, però ogni spesa sembrava dover avere una spiegazione. Anche quando nessuno mi diceva niente, ero io la prima a sentirmi in difetto per un vestito, per una cena con un'amica, per una cosa comprata solo per me. Quando poi, dice Marta, il matrimonio è finito, non mi sono resa conto di quanto fosse difficile rimettersi in piedi senza una vera autonomia. Ricominciare a lavorare, gestire soldi, pagare le cose con il mio stipendio è stato faticosissimo, ma mi ha restituito una libertà enorme. Non parlo di ricchezza, dice, parlo proprio della possibilità di scegliere, che era quella di cui si parlava noi, no? La possibilità di scelta, anche solo comprare una cosa piccola senza dover chiedere, giustificare o sentirmi in colpa. Per me, dice, l'amore può essere bellissimo, ma l'autonomia economica è quella cosa che ti permette di restare perché vuoi, non perché devi. E questo messaggio di Marta è bellissimo, brava. C'è Luca di Ancona, e io sentirei anche la voce di un maschietto a questo punto. Dice: io vi dico che dipendere economicamente dalla mia compagna, anche solo per un periodo breve, è stato molto più difficile di quanto pensassi. Ho perso il lavoro qualche anno fa e lei mi ha sostenuto in tutto senza mai farmelo pesare, però me lo facevo pesare io, dice Luca. Anche per una pizza, un regalo, una cena fuori mi sentivo sempre un po' in difetto, non perché lei mi controllasse, anzi, però insomma, quando non hai entrate tue, dice Luca, ti sembra di dover misurare ogni cosa. E in quel momento ho capito che l'indipendenza economica non è solamente una questione di soldi, ma di dignità quotidiana. Insomma, ci può stare, Luca, è comprensibile. Io naturalmente vi auguro di avere tutta l'indipendenza economica, se è quello che volete, ma se magari qualcuno desidera altro, insomma, che sia quello il vostro sogno.

0: Saif su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No, una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano in provincia di Varese, morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizio di settimana con l'anticiclone protagonista al centro-sud, mentre in parte delle regioni settentrionali il tempo è instabile con dei temporali, in particolare sulle Alpi e vicine pianure. Lunedì al mattino nuvolosità sparsa tra Piemonte e Lombardia, ma anche Calabria e Sicilia. Sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Appennino Emiliano e rilievi di Campania Basilicata. Dalla sera i temporali potranno insistere sulle Alpi e sconfinare sulle pianure adiacenti. Temperature stazionarie o lieve rialzo, deboli. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Chissà dove siete in questa domenica sera, chissà cosa fate in questa domenica sera. L'importante però è che abbiate scelto la compagnia giusta, quella di Radio Subasio. Subito la collection, Roy Orbison,

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negra Amaro, contatto su Radio Subasio. A proposito di indipendenza economica di cui parlavamo nel corso dell'ora precedente, io volevo salutare Marco di Roma che ci scrive un messaggio. Dice: ieri sono uscito a pranzo con una ragazza, tutto benissimo, però al momento del conto ho pagato io e lei non ha neanche fatto il gesto di dire facciamo a metà. Ora dice: non è per i soldi, però nel 2026 siamo ancora al punto che se l'uomo non paga sembra tirchio. Io sono per offrire, dice, ci mancherebbe, però almeno il gesto di voler dividere secondo me ci sta. Ecco, questo messaggio, come dire, sposta un po' l'asse dell'indipendenza economica su un altro aspetto. Al 348 075 80 60, io ve lo chiedo, ma sì, ve lo chiedo, quando si esce insieme chi paga? Al primo appuntamento deve ancora pagare l'uomo sempre e comunque, ed è galanteria, è una questione, che ne so, di tradizione, cortesia, o ormai è una cosa superata? Voi cosa ne pensate, se avete anche esperienza a riguardo? Diteci tutto. 348 075 80 60. Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

Raccontami, Francesco Renga su Radio Subasio, così come voi effettivamente mi state raccontando, ma chi deve pagare quando si va a cena o a pranzo fuori, soprattutto se è un primo appuntamento? Perché prima un nostro ascoltatore ci ha lanciato, come dire, questo appello, no? Ma è ancora vero che deve pagare sempre l'uomo, perché se l'uomo non offre è tirchio, è considerato tirchio? C'è Enrico di Milano, che saluto al 348 075 80 60, dice: primo appuntamento con una ragazza conosciuta da poco, aperitivo tranquillo, chiacchiere belle, serata piacevole, arriva il conto, io faccio il gesto di pagare, lei mi guarda e mi dice no, dividiamo, ci mancherebbe, io per fare il galante insisto, ma no, offro io, lei insiste per dividere, io insisto per offrire, non se ne esce più, alla fine abbiamo discusso più sul conto che su tutto il resto della serata, lo immagino. A un certo punto il cameriere ci guardava come se volesse dire: ragazzi, cioè è ora che è fatta una scelta e io devo anche fare altro. Alla fine ho pagato io, dice Enrico, ma lei mi ha detto la prossima volta pago io, e lì ho pensato: bene, almeno il secondo appuntamento è già fissato, ottimo direi, no? Ti è andata di lusso. Ecco, diciamo che puoi considerarla anche questa, Enrico, una prima prova di compatibilità di coppia, cioè che messa così non è proprio un buon segnale, mi rendo conto, però dai, alla fine avete trovato un accordo e ti è pure andata bene, perché ti sei guadagnato il secondo appuntamento, ma cos'è che vuoi di più dalla vita? Voi cosa dite invece? Cosa ne pensate? Al primo appuntamento chi deve pagare? Esperienze surreali ne abbiamo? 348 075 80

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

Human the Killers su Radio Subasio. Chi deve pagare al primo appuntamento? Perché ancora è una domanda che insomma reclama una risposta definitiva. Qualcuno mi dice al 348-075-8060: preferisco sempre dividere, quasi mai nessun uomo me lo permette avanzando il pagamento prima di me. Ci ho fatto pace quando ho riflettuto sul gender pay gap. Finché gli uomini nel mondo, nel sistema di cui facciamo parte, guadagneranno più di me, non mi farò alcun problema nel farmi offrire un pasto. Se poi non sanno nulla di femminismo e non comprendono la parità di genere, mi faccio pure portare sotto casa perché il taxi costa troppo. Non è firmato il messaggio. Poi qualcun altro, anche questo non firmato, ma mannaggia, firmatevi così posso anche salutarvi, dice: parlando di chi deve pagare, secondo me è compito dell'uomo per tradizione. Io sono cresciuta con i miei genitori che quando uscivano pagava sempre babbo, questa è la mia idea, dice la nostra amica. E poi c'è Francesca che invece ci scrive: per quanto mi riguarda, se l'invito viene dall'uomo dovrebbe pagare lui, viceversa se l'invito è da parte di lei, insomma, paga lei. Se è una decisione comune, dipende dal rapporto che c'è tra i due. In ogni caso si tratta di galanteria, dice Francesca. Chi paga il primo appuntamento? Torno a chiederlo a voi. 348 075 80

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: primo appuntamento. Per qualcuno non c'è niente di male, per qualcun altro c'è tantissimo di male.
1: Giuseppe da Napoli.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ma ci mancherebbe, assolutamente deve pagare l'uomo. Un gesto di galanteria. Sempre, sempre e per sempre deve pagare l'uomo.
2: Diciamo, a me è capitato di pagare un primo appuntamento per poi scoprire il giorno dopo che la ragazza era fidanzata.
0: Ah, vabbè, dai, però ti ricorderà come un gentleman.
3: Ma accidenti, quando esco al primo appuntamento, certo che paga l'uomo. Cosa ci sto a fare? Scusate. Assolutamente sì, paga l'uomo. E assolutamente no, non faccio nessun gesto di fare a metà. Ma scusate, ora va bene essere inclusivi, va bene accettare la diversità, ma non esiste. Sto uscendo al primo appuntamento, paghi te. Assolutamente sì.
0: Oh, e quindi chi doveva essere avvisato è stato avvisato, quindi.
4: Sera Radio Subasio. Allora, se l'invito viene da parte dell'uomo, credo che come prima volta sia giusto che paghi lui.
0: Okay.
4: Poi naturalmente dipende dal rapporto che c'è fra le due persone.
0: Certo.
4: Se si è in amicizia, ognuno può pagare il suo, ma se l'uomo è galante sia con la donna con cui sta uscendo che con un'amica, è sempre un bel gesto quando qualcuno ti offre anche una pista. Io sono Paola da Ferrara, buona serata a tutti, ciao Radio Subasio.
0: Ciao cara Paola. Sì, una pizza molto volentieri offerta, è sempre ben gradita, ma mi sembra di capire che comunque la galanteria, non c'è niente da fare, piace ancora, non passa mai di moda.

0: trasmissione su Radio Subasio Break News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Londra Zelensky vede Starmer, Macron e Merz, summit per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte, dice il presidente ucraino. Kiev colpisce un deposito petrolifero in Crimea e ferrovie nel Donbass. Mosca bersaglia Chernobyl, l'AIEA esprime preoccupazione. Il conflitto in Medio Oriente, non si fermano i raid israeliani in Libano, colpita Beirut con l'avallo degli Stati Uniti. Ho chiesto azioni chirurgiche contro Hezbollah, precisa Trump. Teheran giura vendetta. Attentato terroristico a nord di Tel Aviv, morto e 4 feriti. Hamas definisce l'attacco eroico. Bagno di folla per il Papa a Madrid. La città ha risposto bene, ha detto Re Felipe VI di Spagna al termine della messa e della processione del Corpus Domini. In piazza erano presenti oltre 1.200.000 persone. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Leone XIV. L'affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 e al 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno, circa 7 punti percentuali in meno. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione, l'operazione finalizzata alla creazione del secondo gruppo bancario in Italia, da 50 miliardi in borsa, con sinergie per 1,1 miliardi l'anno e una creazione di valore stimata in 5 miliardi e mezzo. Roland Garros 2026, Zverev vince la finale a Parigi, ma gli servono 5 set per battere Cobolli. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 invece per Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes trionfa a Monaco. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria, Marquez vince e centra la vittoria numero 100 in carriera. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. 6 km di coda sulla A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Un incidente si è verificato sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Lucca e Capannori verso Firenze. Sulla 1 Firenze Roma un veicolo in panne tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale. Sul ramo Casalecchio della A14 code per traffico intenso allo svincolo di Bologna Casalecchio. Sulla A4 Brescia Padova incolonnamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine sulla statale 16 Adriatica si è verificato un incidente alla variante di Torre a Mare in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection. Subito c'è Claudio Baglioni, Notti.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E torna l'appuntamento con il 3 per te, puntuale come sempre anche stasera, l'appuntamento in cui suoniamo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi. Prima di conoscere però il protagonista o la protagonista di questa sera, voglio anche ricordarvi le modalità per partecipare. Se anche voi avete voglia di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, richiedetele adesso chiamando lo 075 80 60, oppure potete prenotarvi attraverso l'app di Radio Subasio. Basta cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, indicando naturalmente le tre canzoni che volete ascoltare. Noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Patrizia.
0: Città:
2: Roma.
3: La città fu fondata nel 753 avanti Cristo sul Colle Palatino da Romolo, che divenne primo re di Roma.
0: Età:
2: proprio oggi ne compio 70.
4: Lo stesso anche a te, perché quello che venga sia più meglio di quello che arriverà, anche se dopo non... auguri.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono un libero professionista.
5: Lei si è definito libero professionista, quindi per libero professionista che cosa intende?
6: Poco professionista, molto libero.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Dove vai in vacanza?
2: Quest'anno ancora non lo so, ma mi piace molto la Costa Azzurra.
7: Nella Riviera Francese, alcuni bagnanti, non si sa se superstiti della passata stagione balneare o avanguardie della prossima, popolano le spiagge della Croisette e prendono parte ad esercizi collettivi prima di tuffarsi nel mare.
0: Che animale vorresti essere?
2: Sicuramente un uccello.
8: Secondo te gli uccelli lo sanno che non sappiamo volare o credono che non ne abbiamo voglia?
0: Sport preferito?
2: Lo spinning.
9: Prendi lezioni di spinning come fossero M&M.
0: Passeggiata o pisolino?
2: Passeggiata.
0: Una passione irrefrenabile?
2: Quella di cantare e ballare.
10: Perché sei qui da sola?
11: Non posso ballare un lento da sola, giusto?
12: È in momenti come questi che rimpiango di aver ucciso tutti i miei amici immaginari.
0: Il personaggio dell'anno:
2: Vasco Rossi.
0: Hai qualche mania?
2: No, sinceramente no.
13: Sei sicura? Mi ha risposto sì.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Sicuramente la mia amica Paola, la mia amica Gabriella e mio marito con i figli.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Michael Jackson, Thriller; Phil Collins, In the Air Tonight; Vasco Rossi, Senza Parole.
0: Radio Subasio, 3 per te.
14: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Phil Collins, In the Air Tonight, su Radio Subasio. A chiudere il 3x3 di Patrizia di Roma. Patrizia ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Thriller, Michael Jackson e prima ancora Vasco Rossi, Senza Parole. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, 0758060 se volete chiamare per farlo, oppure vi prenotate direttamente attraverso l'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3x3, oppure inviate un messaggio semplicemente WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Volete sapere qual è la città più stressante del mondo? Meglio, quali sono le città più stressanti del mondo che condannano anche una città italiana? Tra poco ne parliamo, intanto vi lasciamo indovinare qual è. Su Radio Subasio subito c'è Petit, a me, a me.

George Michael, Outside, su Radio Subasio. Uno studio ha classificato le città più stressanti del mondo. I criteri valutati includono inquinamento, criminalità e costi, che come elementi stressanti, diciamo, ci sono tutti. Las Vegas è in testa con il punteggio più alto di stress. New York, San Francisco e Londra tra le più frenetiche. E indovinate un po'? Milano, c'è Milano, è l'unica città italiana nella top 10 mondiale, che voglio dire non stupisce neanche più di tanto. Lavoro, traffico, affitti, corse, appuntamenti, aperitivi incastrati come riunioni aziendali. Milano è un po' tutto questo, no? A Milano rilassarsi veramente è una mission impossible. Forse la verità è che le grandi città ti danno tantissimo da un lato, però ti chiedono tantissimo altro in cambio, anche gli interessi, e a fine giornata sei veramente sfinito. Spero che voi lo siate meno stressati in questa serata. Questa è Radio Subasio, subito Francesco Gabbani.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Giorgia di Sole d'Azzurro su Radio Subasio, mentre siamo quasi arrivati al termine di questo nostro appuntamento. Buona serata a voi, grazie a tutti voi per aver scelto anche questa sera la musica di Radio Subasio, la nostra compagnia. Subito anche Angie, Signorina.

0: E siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento. Come detto, io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buona serata, vi lascio con Francesca Quaglietti che vi accompagnerà come sempre sino alla mezzanotte. Vi ricordo alle 22:30 non perdete appuntamento con Per un'ora d'amore. Buona serata a tutti.
1: Radio Subasio. Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
20: E a chi ama vivere in equilibrio.
19: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: 21:04, buona serata, ben ritrovati amici, ci sono io Francesca Quaglietti come sempre nel weekend insieme a voi. 21:24, vi porto subito al 1989, prima collection di Tina

Simply the Best, 21.08, ci sono Francesca, buona domenica sera, veniamo da un bel tour insieme perché stiamo insieme da più di una settimana, dalle 21 alle 24 come sempre, e in questa prima ora, come tutte le sere ormai lo sapete, c'è l'argomento, c'è la domandina che vi faccio e siete chiamati a rispondere questa sera. Diciamo che è anche abbastanza divertente in questa giornata magari di rientri dal mare, insomma quando si passa più tempo in macchina, adesso che inizia anche il periodo delle vacanze, escono fuori i vizietti del passeggero, di chi è seduto al nostro fianco mentre guidiamo. E allora vi chiedo proprio questo: qual è il vizio che non sopportate in auto di chi vi è seduto accanto mentre siete alla guida? Ok, non esiste il passeggero ideale, perché comunque appena si chiude la portiera iniziano delle piccole manie che fanno perdere anche un po' la pazienza. Vi faccio qualche esempio così tra i più banali, vabbè, chi fuma, chi urla, chi lascia briciole in macchina, chi si improvvisa navigatore, c'è anche quello tra i passeggeri, prende in pugno il GPS e però poi urla sempre all'ultimo secondo, gira qui, no, no, era l'altra, a destra, no, torna indietro, insomma, terribile. Oppure chi mette mano alla radio senza chiedere il permesso, cambia stazione ogni 30 secondi, oppure chi vuole farti ascoltare a tutti i costi la sua playlist Spotify con generi musicali che detestate. O vediamo altri, in una bella lista, non riesco a leggerla tutta. Che dire del passeggero che frena con il piede immaginario? Non mi è mai capitato personalmente, insomma, non mi è mai capitato, devo dire la verità, ma ho sentito testimoni oculari di questo. Cioè, quando è il momento di frenare, il passeggero frena per finta, cioè preso così da raptus, oppure si aggrappa alla maniglia a ogni curva come se fosse così una gara di rally. C'è veramente di tutto, ho un elenco infinito, ma voi saprete rendere questa lista ancora più lunga. Raccontateci il vostro peggior compagno di viaggio, qual è l'abitudine che non sopportate quando siete alla guida di chi vi, insomma, del passeggero, di chi vi sta accanto. Ditelo al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel messaggio vocale, raccontatecelo, e tra pochissimo comincerò a salutarvi. Intanto però su Radio Subasio arriva anche Paola Iezzi con Stessa Direzione.

0: bellissima, c'è anche Ligabue su Radio Subasia alle 21, passate da 18 minuti. Io sono Francesca, buona domenica sera e questa sera si parla di quei vizietti che non sopportate in auto. Di chi vi è seduto accanto mentre siete alla guida? Quindi vi ho chiesto di raccontarci il vostro peggior compagno di viaggio, qual è l'abitudine che proprio non riuscite a sopportare. Rompiamo il ghiaccio con Martina di Roma. Mamma si arrabbia se cambio frequenza e tolgo Radio Subasio. Mamma mitica, un bacio a tua mamma, Subasio non si tocca, ha ragione. Ciao Martina, grazie. Poi vediamo chi c'è, un vocale, primo vocale della serata.
1: Ciao amici di Radio Subasio, Federica da Sabaudia. Beh, ogni qualvolta che io prendo in mano la macchina e guido io, se si siede accanto a me mio marito, apriti cielo, frena, vai piano, rallenta, metti la freccia. Non vedi che sei andata troppo veloce? Non vedi che sei troppo attaccata? Mettiti più al centro, mettiti più a destra. Oh mio Dio, mamma mia, santa pazienza, amici miei, santa pazienza. Mi preferisco andare da sola. Ciao amici, un abbraccio, un bacione e buona serata.
0: Fede, quanto è vero, praticamente un copilota. Ma allora, non ci salite in macchina se non vi fidate. Mamma mia, ti capisco. Allora, amici, continuate a condividere con noi il vostro peggior compagno di viaggio. Qual è il vizio che non tollerate quando avete qualcuno seduto a fianco? Può essere qualsiasi cosa, fumo, briciole, cellulare, come abbiamo già sentito alcuni esempi. Continuate a dirceli al 348 075 8060 anche con un bel messaggio vocale e continuo a salutarvi tra pochissimo. Intanto ci sono Shakira insieme a Santana, Illegal.

0: I Wanna Die For You, c'è anche Giana Nannini su Radio Subasio e vediamo chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 8060 a proposito dell'argomentino di questa sera. Vi ho chiesto di dirci il vizio che non sopportate in auto di chi vi è seduto accanto mentre siete alla guida. Praticamente qual è il vostro peggior compagno di viaggio? Quale cattiva abitudine ha? Sentiamo altri due vocali. Chi siete?
1: Ciao Francesca, buonasera a te e buonasera a tutti i subasiani.
0: Ciao!
1: Allora, diciamo che quando si rientra da qualche parte, gli esempi che hai fatto tu li tollero tutti abbastanza bene, ma quello che proprio non reggo è quando stiamo facendo un viaggio di andata o di ritorno che sia e si mettono lì col cellulare in mano. Ma almeno proviamo a scambiare due parole, no? Che dici? Buonasera a tutti, ciao da Fabio.
0: Grazie Fabio, sì, non è decisamente di compagnia.
2: Ciao, io non sopporto quando il passeggero fuma, quando il passeggero lascia le briciole, quando appoggia i piedi sul cruscotto, ma soprattutto quando si rinchiude nel mondo del telefono.
0: E sei il secondo di fila che non tollera che il compagno di viaggio si isoli e scompaia nel cellulare. A volte lo faccio anche io, mea culpa. C'è anche però il passeggero che è un amico o un'amica che è con te dopo una serata in cui rientri tardi e hai sonno, vorresti chiacchierare un po', magari sei alla guida per tenerti sveglia perché magari devi guidare un bel po', e il passeggero invece si addormenta, quindi lasciandoti così a suo destino. Credo che succeda spesso. Amici, continuate a condividere con noi al 348 075 8060 quel vizio che non sopportate in auto di chi vi è seduto accanto, quindi il vostro peggior passeggero, quale cattiva abitudine ha. Ditelo anche con un bel messaggio vocale e continuo a salutarvi tra poco. Intanto però c'è Rama con Cabana.

0: Contattalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Run to You, c'è anche Bryan Adams su Radio Subasio 21:41. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi siete voi che ci state scrivendo al 348-075-8060 a proposito di quei vizietti abbastanza insopportabili del passeggero, di chi ci sia d'accanto quando siamo alla guida. Sentiamo, c'è Martina: una cosa che non sopporto, anzi ce n'è più di una, quando guido è se cominciano ad attaccarsi a qualsiasi parte della macchina per qualsiasi velocità a cui vado. Questa è quella cosa che mi fa venire voglia di farli scendere dalla macchina. Sì, di farli scendere dalla macchina, ok, messaggio concluso, grazie Martina. È davvero così, perché infatti accade molto spesso, a volte neanche guidassimo come in una gara automobilistica, insomma, magari si va a 30, però c'è chi l'ha proprio come reazione automatica, ecco, chiamiamola così. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Ciao Subasio, buonasera. Sentendo Edama, la prima cosa che mi viene in mente è il passeggero che parla. Silenzio quando si viaggia, silenzio.
0: Il momento del silenzio è necessario e sono d'accordo con te per non impazzire, però può essere anche un po' imbarazzante se non si ha molta confidenza con il passeggero e se il silenzio ovviamente dura all'infinito.
2: Ciao, buonasera da Gianni di Sora, provincia di Frosinone.
0: Ciao.
2: Io non sopporto quei passeggeri che sia quando entrano in macchina, sia quando escono, peggio ancora quando escono, ti sbattono lo sportello con 100 kg di forza. Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao Gianni, grazie. Ecco una cosa che nessuno ancora aveva citato: sbattere lo sportello come a volerlo staccare praticamente dall'auto, verissimo. Però, e faccio un appuntino anche qua, penso che capiti a tutti di non capire a volte se l'hai chiuso bene oppure no. Cioè, resti con quel piccolo dubbio e allora ci metti quel pelino di forza in più che poi alla fine non è un pelino e lo stacca praticamente dai cardini. Ecco. Grazie, grazie Gianni, grazie amici. Continuate a dirci quale abitudine o vizio non sopportate dei passeggeri, di chi vi ha accanto mentre guidate. 348-075-8060, ditelo anche con un bel vocale mentre arriva Fulminacci, Stupida Sfortuna.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Love is all around, c'è anche Zucchero su Radio Subasio. Quando mancano 5 minuti alle 22 ci sono io, Francesca, ma soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera con i vostri messaggi davvero molto simpatici. Vi ho chiesto il vizio che non sopportate in auto del vostro passeggero, quindi qual è l'abitudine che non riuscite a sopportare di chi è in macchina con voi quando siete alla guida. E ci scrive Tizi da Mantova: mi dà fastidio chi allunga le gambe mettendo i piedi sul cruscotto. Beh sì, è decisamente poco elegante. Grazie Tizi. E sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Io non sopporto proprio quando il passeggero suona il clacson mentre sto guidando per inveire contro quello davanti.
0: Sì, effettivamente, da denuncia. Grazie cara.
2: Ho Radio Subasio, io la persona che tanto che non sopporto quando guido è quest'essere che ho qua accanto a me, che è la mia compagna, che dopo 25 chilometri di strada mi dice: Massi, ho dimenticato il portafoglio a casa. E Massi cosa fa? Deve tornare indietro, perché lei senza portafoglio non può stare. E quindi altri 25 a tornare, adesso ripartiamo nuovamente. Però la amo, che ci posso fare? Radio Subasio, Massimo da Termini Imerese, provincia di Palermo.
0: Massi, torna indietro, è solo un'ora e mezza che siamo partiti. Bellissimo racconto Massimo, vi bacio entrambi. Grazie amici, continuate a condividere con noi il vizio, la cattiva abitudine che non sopportate del passeggero che è al vostro fianco mentre siete alla guida, e ditelo anche con un bel messaggio vocale 348 075 8060. E continuerò a salutarvi tra poco dopo le 22 per l'ultimo spazio che chiuderà questo argomento. Intanto Senna Spyro, Material Lover.

0: Su Radio Subasio arrivano anche le 22 precise.
1: Radio Subasio. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a €3,49. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: E si continua insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici, insieme fino a mezzanotte. Seconda collection insieme dal 96. Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

0: vita splendida, c'è anche Tiziano Ferro su Radio Subasio 2209. Siamo arrivati all'ultimo spazio per i vostri messaggi in chiusura naturalmente dell'argomento. Poi avrete la possibilità naturalmente di mandarci ancora messaggi durante Per un'ora d'amore. Però si parlava in questa prima ora del vizietto che non sopportate in auto, che riguarda il vostro passeggero. Qual è l'abitudine che non riuscite a sopportare? Sentiamo gli ultimi messaggi vocali. Chi c'è?
1: Buonasera, sono Carla. Quello che non sopporto del mio passeggero è quando io sono alla guida e continuo a dire vai piano, fermo, frena, stai attento. Non lo sopporto proprio.
0: Stressante.
2: Ciao Radio Subasio, sono Roberta e Simon di Castion del Lago. Io odio quando entrano i miei figli nella macchina, mi tolgono il Bluetooth e mettono la musica che piace a loro, a tutto volume e musica un po' forte.
0: Discutibile.
3: Sono Federica da Iesi. Io non sopporto quando il passeggero apre il finestrino quando magari sto andando a velocità alte e quindi entra tutta l'aria e c'è un rumore assordante che a me dà molto fastidio.
0: Tipo effetto tornado, sì.
4: Ciao a tutti, sono Marco da Macerata.
0: Ciao.
4: Allora, cosa non sopporto del mio passeggero? Generalmente per il 95% del tempo mia moglie. Non sopporto perché mentre guido serenamente con la musichetta di sottofondo e anche di Subasio, all'improvviso che c'è? Niente, non c'era niente, quindi un infarto quasi rischiato secco per nulla. E ogni volta mi dice la stessa cosa, cioè se non c'ero io, ma se non c'eri tu, io guido sempre da solo, quindi grazie a Dio non succede mai niente.
0: Sempre in campana, Marco, tua moglie testa i tuoi riflessi, testa la tua resistenza cardiaca, dovresti ringraziarla. Grazie per averlo condiviso, veramente un bellissimo racconto. E grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Mi sa che non sono riuscita a salutare tutti e mi dispiace come sempre. Potete continuare però a utilizzare questo numero, ma da adesso in poi i vostri messaggi devono diventare romantici, perché dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore. Allora iniziate a mandarci i vostri vocali con la vostra richiesta del brano legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Mentre arrivano anche i pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

radio, c'è Laura Pausini su Radio Subasio 22:22, manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, inizia il conto alla rovescia per il programma più romantico di Radio Subasio e non solo. E allora cosa aspettate? Fatevi avanti anche adesso, subito con i vostri messaggi romanticissimi, fatevi avanti con un vocale, un bel vocale d'amore in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui, alla vostra lei che rappresenta la vostra storia, aggiungendo una breve dedica, anche una frase semplice va benissimo, purché venga dal vostro cuore, senza dimenticare di dire i vostri nomi. Lo ricordo sempre, sono importanti entrambi, ovviamente alle volte ne esce fuori soltanto uno. Diteci i vostri nomi, una bella dedica e scegliete il brano che rappresenta la vostra storia. Fate tutto questo con un vocale d'amore al 348 075 80 60, anche subito, e se possibile cercheremo di accontentarvi nel corso della serata dalle 22:30 fino alle 24. Intanto You and Me, c'è anche Biagio Antonacci.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000€. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.

0: L'appuntamento più romantico di Radio Subasio ha inizio da qua fino alla mezzanotte insieme a me Francesca Quaglietti e insieme ai vostri messaggi dolcissimi d'amore che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Continuate a inviarci a questo numero anche i vostri vocali con la richiesta del brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete anche una piccola breve dedica e naturalmente i vostri nomi, come ha fatto la prima innamorata della serata che ha scelto La notte dei Modà con questo messaggio. La sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, sono Angelica da Catania, volevo salutare l'amore mio Arcangelo. Ciao amore, mi manchi da morire e ogni volta che ti sento, ti vedo, ho sempre i brividi del nostro incontro di sempre di 14 anni fa, sei sempre nei miei pensieri. H24 amore, mi manca tutto di te e ti auguro una buona notte, ti amo. Ciao amore.

0: Viva Forever Spice Girls su Radio Subasio alle 22:41 minuti. Per un'ora d'amore è iniziata di già con un bel messaggio vocale, una bella richiesta che ci è arrivata al 348 075 80 60. Continuate a inviarci le vostre richieste anche appunto con le vostre voci a questo numero. Come ha fatto il prossimo innamorato della serata? Chi c'è?
1: Buonasera, sono Fabio da Terracina. Vorrei dedicare a Titti da Napoli niente più di Claudio Baglioni e dirle che è la mia stella e gli voglio bene.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

0: Vieni a vedere perché c'è Cesare Cremonini su Radio Subasia per un'ora d'amore 22:50 e ci sono anch'io, Francesca, e ci siete voi con i vostri dolcissimi messaggi che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. Sentiamo il prossimo vocale, la prossima innamorata.
1: Da Barbara al mio Mariano dedico la canzone di Jovanotti, Un mondo a parte, con un carissimo ti amo, perché noi due siamo un mondo a parte.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: parto.
1: Alibi, c'è anche Tananai su Radio Subasia per Un'ora d'amore. Mancano pochissimi minuti alle 23 e si continua con un'altra bella richiesta. Questa volta c'è un messaggio arrivatoci su WhatsApp. In arrivo c'è la canzone di Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché, scelta da Sabrina di Montegabbione. Queste mie righe sono per Fabio. Sono passati 10 anni da quando ci siamo conosciuti. Ne abbiamo passate tante insieme, nel bene e nel male, e ti ringrazio di tutto. Finalmente quel magico giorno sta arrivando. Il nostro sogno si avvera. Il 13 giugno ci sposeremo e diventeremo inseparabili. Ti amo, Fabio, non cambiare mai. Ti dedico Ti sposerò perché, la nostra canzone.

ci porta alla storia d'amore della serata. Questa è Radio Subasio 2303 e a quest'ora, come tutte le sere, leggiamo la storia legata a un ascoltatore che l'ha condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ci ha scritto Francesco di Pesaro per raccontarci brevemente la sua storia con Cristina. Cristina di Lecce. Si sono conosciuti in modo abbastanza classico durante una vacanza e da allora non si sono più lasciati. Però ci scrive Francesco che per un anno hanno vissuto il loro amore a distanza, quindi treni, videochiamate, conti alla rovescia fino al prossimo incontro. Non è stato sempre facile perché ci sono stati tanti momenti di nostalgia, di stanchezza, di dubbi, però ogni abbraccio cancellava tutta la fatica dell'attesa. E dopo un anno hanno preso la decisione che sognavano da tempo, andare a vivere insieme, entrambi a Pesaro. E quindi quello che prima era un viaggio del fine settimana è diventata invece una colazione condivisa, una routine insieme, la cena preparata, un ci vediamo stasera, scrive, invece del ci vediamo tra 2 settimane. E da quel momento il loro amore ha cambiato forma, non intensità. E questa è la dedica finale con cui conclude la sua email Francesco per la sua Cristina. Abbiamo attraversato la distanza senza mai perdere la strada che portava l'uno all'altra. Oggi abbiamo la stessa casa, ma soprattutto lo stesso progetto di vita. Grazie per aver creduto in noi, anche quando era difficile. Se tornassi indietro, rifarei ogni chilometro, ogni attesa e ogni saluto, perché mi hanno portato qui accanto a te. Ti amo. Per loro, You Are In My Heart, Rod Stewart.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: Continuano le emozioni su Radio Subasio perché continua Per un'ora d'amore insieme a me Francesca Quaglietti, come sempre nel weekend. E in arrivo c'è un altro vocale, un'altra bella richiesta, sentiamola subito. Chi sei?
7: Ciao, sono Mary e vorrei dedicare a Ciro Ancora tu di Lucio Battisti. Un bacio grande.

non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente

24, questa è Per un'ora d'amore, siete su Radio Subasio e si continua con un'altra bella richiesta molto dolce. In arrivo c'è Love of My Life di Queen, scelta da Valentina per Emilio da Capaccio, con queste parole. Siamo ancora qui, un altro viaggio che ci porta lontano dalle nostre famiglie, ma io e te insieme, uniti più che mai, l'uno alla spalla dell'altro, e lo sarà per sempre. Amore, iniziamo il conto alla rovescia. Meno 120 giorni al nostro per sempre. Sei vita per me. Ti amo, tua Valentina.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Glielo ho consigliato io.
6: No, il manutentore. È anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
11: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

Le 23.40 e per un'ora d'amore continua fino a mezzanotte su Radio Subasio e si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivataci tramite WhatsApp. Ci scrive Giovanna: vorrei dire a Carlo grazie mille per avermi reso di nuovo una donna felice. Con te ho ritrovato tutto, sei importantissimo per me. La canzone per lui è di Zarrillo, Una rosa blu.

Brivido Felino, Mina e Celentano su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore e siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ci ha scritto Rania e dice: vorrei dedicare la canzone Amami di Emma al mio compagno Issam. Issam, io non voglio più soffrire, mai più. Voglio potermi addormentare tra le tue braccia, sicura che tu non mi hai mai mentito. Ti amo, abbi cura di me, sempre.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in

Brunori Sas per due che come noi a chiudere per un'ora d'amore di questa sera. Mancano 4 minuti alla mezzanotte. Io come Cenerentola sto per salutarvi, ma prima di darvi la buonanotte faccio il solito riassuntino. Ricordo che per un'ora d'amore c'è tutte le sere 22:30 mezzanotte. È sempre possibile scegliere il vostro brano d'amore al 348 075 8060 tramite messaggio oppure tramite un bel vocale, come avete sentito anche questa sera. Oppure prenotatevi attraverso l'app di Radio Subasio completando tutti i form che trovate nella sezione apposita, quella di Per un'ora d'amore. Importante, se usate l'app, pensarci con un po' di anticipo. Ultima cosa, super poetica, davvero molto bella. Condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Ne leggiamo una ogni sera, quindi c'è spazio per tutti. Bene, io Francesca Quaglietti mi fermo qua. Siamo stati insieme davvero a lungo, ma domani ritorna Roberta. Mentre io vi aspetto con me sempre 21-24 sabato e domenica. Vi saluto con Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Vi auguro una dolcissima notte e vi saluto soprattutto con questo ultimo pensiero dalla lettera d'amore di Sibilla Leramo per Dino Campana. I nostri corpi sulle zolle dure, le spighe che frusciano sopra la fronte mentre le stelle incupiscono il cielo. Non ho saputo che abbracciarti. Tu che m'avevi portata così lontano, son tua, son felice, tremo per te, ma di me son sicura.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Subasio. Radio Subasio.